Rosa, idea un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo. Siamo quello che siamo.

La gente lo sa che tra di noi c'è qualcuno che aspira alla vita d'eroi. La gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricordo.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

rendo, mi arrendo al freddo che fa da quando ti sei arreso. Io non sono nessuno, ma tu sei troppo. Chi ero ormai è un mistero, ma tu sei troppo. A casa ci sto sempre un niente.

collo. Le ho chiesto a un passante chi sono, mi ha risposto chi non ricordavo. Come fa paura la tua faccia, sallo spesso.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

ora mi ha lasciato qui da sola. Sempre pronto a giudicare, mi risponde pure male. Che te ne fai di una ragazza se poi non la sa trattare? Alla fila mi sembra diretta a Nizza, che azzurri, biode basso, ci vuole che ha shop assurma e pensati vedo in difficoltà.

Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita ma di Fellini e mi sembra un sogno che poi diventa un incubo.

della musica, a termini ho terminato. Tra squali e leoni del circo, io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000, a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 239013. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi celebriamo l'Eucaristia nella memoria di San Giuseppe Calasanzio, presbitero. Preghiamo le lodi mattutine del martedì della prima settimana, pagina 138. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Il Signore ha visitato il suo popolo e lo ha liberato. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
0: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
1: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ha visitato il suo popolo e lo ha liberato. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che hai dato al presbitero San Giuseppe Calasanzio doni singolari di carità e di pazienza per consacrare la sua vita alla formazione cristiana dei giovani, concedi a noi che lo veneriamo maestro di essere come lui educatori alla tua verità. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il tuo regno dura nei secoli. Tu castighi, Signore, e usi misericordia. Fai scendere negli abissi e risalire.
1: Benedetto Dio, che vive in eterno, il suo regno dura per tutti i secoli. Egli castiga e usa misericordia, fa scendere negli abissi della terra, fa risalire dalla grande perdizione, e nulla sfugge alla sua mano. Lodatelo, figli di Israele, davanti alle genti. Egli vi ha disperso in mezzo ad esse per proclamare la sua grandezza. Esaltatelo davanti ad ogni vivente. È Lui il Signore, il nostro Dio. Lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. Vi castiga per le vostre ingiustizie, ma userà misericordia a tutti voi. Vi raduna da tutte le genti in mezzo alle quali siete stati dispersi. Convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, per fare la giustizia davanti a Lui, e allora Egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. Ora contemplate ciò che ho operato con voi e ringraziatelo con tutta la voce. Benedite il Signore della giustizia ed esaltate il Re dei secoli. Io gli do lode nel paese del mio esilio e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a Lui. Chissà che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? Io esalto il mio Dio e celebro il Re del Cielo, ed esulto per la sua grandezza. Tutti ne parlino e diano lode a Lui in Gerusalemme. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tuo regno dura nei secoli. Tu castighi, Signore, e usi misericordia. Fai scendere negli abissi e risalire. Con me celebrate il Signore. Insieme esaltiamo il suo nome. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino.
1: Celebrate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore e mi ha risposto, e da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti, non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
0: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia. Temete il Signore e i Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame, ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Con me celebrate il Signore, insieme esaltiamo il suo nome. Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna? Chi non giura a danno del suo prossimo? Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio, sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente, il Signore potente in battaglia. Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre,
0: nei secoli dei secoli. Amen. Recitiamo anche l'inno a cori alterni. O luce eterna, o giorno che non conosci sera, tu che sei tutto fulgore, tu che la luce crei.
1: Già ci leviamo e lieti, dell'alba che nuova riluce, del sole che ancora risplende, a te Padre grazie cantiamo.
0: Il cuore non si turbi in questa fresca chiarità e non senta gioia di impuro ardore, né l'animo ceda a morbosi inganni.
1: Donaci mente limpida e quieta, donaci vita calda.

0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci giustifichi nella fede, che opera per mezzo della carità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che ci hai liberati perché restassimo liberi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei morto per i nostri peccati e sei risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Cristo, nostra sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del primo libro dei Maccabei. In quei giorni Giuda venne a conoscere la fama dei Romani, che essi erano molto potenti e favorivano tutti quelli che simpatizzavano per loro e accordavano amicizia a quanti si rivolgevano a loro e che erano forti e potenti. Gli furono narrate le loro guerre e le loro imprese gloriose compiute tra i Galli e come li avessero vinti e resi tributari. Quanto avevano compiuto nella Spagna per impadronirsi delle miniere d'oro e d'argento che vi sono e come avevano sottomesso tutta la regione con la loro saggezza e costanza, benché il paese fosse assai lontano da loro. Avevano vinto i re che erano venuti contro di loro dall'estremità della terra, li avevano sconfitti e avevano inflitto loro gravi colpi, mentre gli altri pagavano loro il tributo ogni anno. Avevano poi sconfitto in guerra e sottomesso Filippo e Perseo, re di Chittim, e quanti si erano sollevati contro di loro. Antioco, il grande re dell'Asia, era sceso in guerra contro di loro, con 120 elefanti, cavalleria, carri e un esercito immenso, ma era stato sconfitto da loro. Lo avevano preso vivo e gli avevano imposto di pagare, lui e i suoi successori, un tributo ingente. Avevano assoccettati i re vicini e quelli lontani, e quanti sentivano il loro nome ne avevano timore. Quelli che essi vogliono aiutare a far regnare regnano, quelli che essi vogliono li depongono, tanto si sono levati in alto. Con tutti questi successi nessuno di loro si è imposto il diadema né si è rivestito di porpora per fregiarsene. Essi hanno costituito un consiglio e ogni giorno 320 consiglieri si consultano continuamente riguardo al popolo perché sia ben governato. Affidano il comando e il governo di tutti i loro domini a uno di loro per un anno e tutti obbediscono a quello solo, e non c'è in loro invidia né gelosia. Giuda, pertanto, scelse Eupolemo, figlio di Giovanni, figlio di Acco e Giasone, figlio di Eleazaro, e li inviò a Roma a stringere amicizia e alleanza, per liberarsi dal giogo, perché vedevano che il regno dei Greci induceva Israele in schiavitù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Il Signore non abbandona i Suoi fedeli.
2: Il Signore non abbandona i Suoi fedeli.
1: Ancora un poco e il malvagio scompare. Cerchi il suo posto, ma lui non c'è più. I poveri, invece, avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace.
2: Il Signore non abbandona i Suoi fedeli.
1: Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i Suoi fedeli. Gli ingiusti saranno distrutti per sempre, e la stirpe dei malvagi sarà eliminata.
2: Il Signore non abbandona i Suoi fedeli.
1: I giusti avranno in eredità la terra e vi abiteranno per sempre. Osserva l'integro, guarda l'uomo retto, perché avrà una discendenza l'uomo di pace.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
2: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Parola del Signore.
2: Lode a te, o Cristo.

questi giorni che precedono il martirio di San Giovanni Battista. La liturgia ci sta proponendo dei brani di Vangelo dove proprio il Battista diventa in modo più esplicito il nostro maestro. E noi sappiamo che a volte il suo linguaggio è un po' ruvido, un po' diretto, può sembrare un po' scomodo. E anche oggi, parlando di colui che deve venire, di Gesù, utilizza questa metafora: brucerà la paglia con fuoco inestinguibile, e sulla bocca di Giovanni sembra quasi una minaccia. In realtà l'atteggiamento che vuole sottolineare Giovanni, attribuito appunto a Gesù, non è altro che la capacità di discernere nella verità ciò che è bene e ciò che è male. E allora il fuoco con cui il Signore Gesù brucia questa paglia, che di fatto è ciò che è inutile, ciò che non è il buon raccolto, il frumento da mettere nel granaio, è il fuoco del suo perdono che brucia i nostri peccati. Ed ecco che, vista così, cambia un po' tutta la prospettiva. Il Signore viene con un giudizio di misericordia per ciascuno di noi. E allora anche noi, come il popolo che era in attesa, e riguardo a Giovanni si fa tante domande, anche noi siamo dentro un tempo di attesa. Anche se il Signore Gesù è già venuto, noi siamo in attesa del suo ritorno, e tante volte anche il nostro cuore è abitato da tante domande, da tanti dubbi, da cose che vorremmo vedere subito e non vediamo. Ecco, in questo tempo di attesa, come suggerisce Giovanni, proviamo a lasciare che lo Spirito faccia discernimento nel nostro cuore, ci aiuti a riconoscere ciò che dobbiamo conservare perché è per la vita buona, e ciò che dobbiamo lasciare che il Signore bruci via con la forza del suo perdono, con il fuoco del suo perdono. Ecco, chiediamo al Signore allora di lasciarci sempre guardare in verità anche dentro quelle che sono le nostre ombre, perché Lui possa purificarle.

0: Dopo il Vangelo. Esulta il mio cuore per la tua salvezza. Canto al Signore che mi dà ogni bene e inneggio all'Altissimo.
1: Fratelli e sorelle, ci affidiamo al Signore rivolgendogli anche oggi le nostre preghiere di supplica e di intercessione.
2: Ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che attendiamo con fiducia il tuo giorno, il giorno del giudizio, preparandoci a esso con la nostra vita di condivisione e di comunione, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che accogliamo il dono del tuo spirito, immersione nel tuo inesauribile amore, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Fa che ci lasciamo purificare dai nostri peccati per camminare in una vita nuova, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Antonio Villa, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore. O Dio che hai suscitato nella tua Chiesa San Giuseppe perché indicasse ai giovani la via della salvezza, donaci sul tuo esempio di giungere con i nostri fratelli alla gloria di Cristo, Signore e Maestro, per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Prima di presentare i nostri doni all'altare, ci scambiamo tra noi il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.
1: Accogli, o Padre, l'offerta del tuo popolo che celebra la memoria di San Giuseppe Calasanzio e per la partecipazione a questo sacrificio donaci di manifestare nella vita il fascino della tua carità per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori
0: sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta celebrarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Signore Gesù non nascose la sua predilezione per i piccoli e proclamò che a loro è destinato il regno dei cieli. Questa viva attenzione tu vuoi che rimanga nella Chiesa e doni ai genitori le grazie per formare i figli con l'intelligenza e la forza dell'amore. Tu esalti il grande merito di coloro che impegnano la vita a educare i giovani ai valori che li conformano a Cristo, l'uomo perfetto. Ora è giusto che nel ricordo di San Giuseppe proclamiamo la tua potenza e la tua gloria e uniti alla corte celeste eleviamo riconoscenti l'inno della tua lode.
3: Salve.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore.
0: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Giuseppe Calasanzio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, Dio, mio Signore, in te mi rifugio, salvami da chi mi perseguita e liberami.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno,
0: tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Gli angeli stanno intorno all'altare e Cristo porge il pane dei santi e il calice di vita a remissione dei peccati.

0: Preghiamo. Questo sacro convito ci sostenga, Dio Onnipotente, perché sull'esempio di San Giuseppe Calasanzio testimoniamo nelle parole e nelle opere la luce della tua verità e l'amore verso i fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.
2: La mano nella tua.
3: Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonti.

E chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, cari radioascoltatori, buona giornata e buon martedì 25 agosto. Vi ricordo le frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronne e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete anche seguirci sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi martedì 25 agosto è a Gerenzano, farmacia Bravi, in via Clerici 196. Risponda al numero 02 33 296246. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena di Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potrete vedere Un cane a processo, un genere commedia.
3: Il santo del giorno.
4: Nato in Spagna nel 1558, a 28 anni fu ordinato sacerdote e, godendo di grande prestigio, gli furono affidate mansioni di fiducia. Nominato vicario di Urgell, gli fu concesso di recarsi a Roma con l'incarico di teologo del cardinale Marco Antonio Colonna. La constatazione dell'ignoranza, dell'abbandono e del dilagante malcostume in cui vivevano i ragazzi di Trastevere lo indusse nel 1597 a fondare nella parrocchia di Santa Dorotea quella che è stata la prima scuola popolare gratuita d'Europa, che si interessava al fanciullo fin dalle prime nozioni elementari e, se in lui scopriva capacità e inclinazione, lo accompagnava sino al possesso delle conoscenze superiori, seguendolo in tutte le fasi del suo sviluppo psicofisico. L'istruzione religiosa e catechistica aveva una parte preponderante nell'orario delle lezioni e altrettanto centrale era il ruolo della cappella, quotidianamente visitata dagli alunni che assistevano alla messa, si confessavano e si comunicavano frequentemente. Le pratiche di pietà nella pedagogia calasanziana diventavano anche mezzi correttivi in sostituzione dei castighi corporali, grazie alla novità del binomio sacerdote-educatore. Dopo un primo riconoscimento ufficiale nel 1617, si moltiplicarono i seguaci del santo, chiamati padri delle scuole pie e, più tardi, scolopi, richiesti dalle autorità civili ed ecclesiastiche anche all'estero. Non mancarono però le difficoltà a causa di religiosi irresponsabili che, travolti da ostilità contro il fondatore, lo calunniarono pesantemente, denunciandolo al Sant'Uffizio, sì che nel 1646 Innocenzo X ridusse le scuole pie a semplice congregazione senza vincolo di voti e molti religiosi si dispersero. Il santo morì il 25 agosto 1648 a Roma, prevedendo la piena restaurazione dell'ordine, che avvenne per opera di Alessandro VII e di Clemente IX. Canonizzato nel 1767 da Clemente XIII, il Calasanzio fu da Pio XII nel 1948 proclamato patrono di tutte le scuole cristiane.

0: Accade oggi 25 agosto. Galileo mostra il telescopio. Al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostrò il funzionamento del primo telescopio refrattore della storia. Era il 1609. Era composto da un tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa. In realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente, cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo Galilei di fare scoperte scientifiche importanti, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere fino alle macchie solari. Tutto ciò, unito al fatto che le sue scoperte risulteranno in seguito ancor più sensazionali, alla luce della limitata portata degli strumenti utilizzati, metterà d'accordo gli studiosi nel far coincidere con questa fase la nascita dell'astronomia. Esposte nel 1610 nel breve trattato Sidereus Nuncius, le osservazioni astronomiche di Galileo confermarono le teorie eliocentriche di Copernico, facendo entrare lo scienziato pisano nel mirino dell'Inquisizione cattolica, propugnatrice del sistema tolemaico, secondo il quale la Terra era al centro dell'universo.
1: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. Verità. La verità rende liberi e bussa alla porta di tutti. Ognuno di noi ha una responsabilità, la responsabilità di se stesso, della sua coscienza, dove Dio entra solo se lo facciamo entrare. Ognuno può rivedersi, ripassare la propria storia e il proprio presente, entrare una volta per tutte negli angoli bui dove non si vuole fare luce, per non fare i conti con le verità nascoste. Tuttavia, è possibile cambiare, è possibile vivere la verità che rende liberi. Nessuno abbia paura di guardarsi in questa verità, nessuno tema la sofferenza che ne deriva. Se crolla in pezzi l'immagine che vogliamo avere di noi stessi, è solo grazia e finalmente l'inizio di una nuova storia con Dio. Nessuno abbia paura di scoprirsi povero, malato, ferito, sporco, perdente. Ogni giudizio che diamo di noi stessi è terribile, ma non è così il giudizio di Dio. Le sue braccia non sono quelle di un giudice, non sono braccia nemiche, sono braccia di un papà e di una mamma che ha uno struggente desiderio di incrociare il nostro sguardo sincero. Vuole guardarci negli occhi senza che li abbassiamo. È Dio che si abbassa per venire a noi, per guardarci faccia a faccia. Per l'uomo un dono smisurato, l'esperienza meravigliosa dell'io che incontra Dio.

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9:30, replica alle 17:15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18:15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni. E a seguire alle ore 19:15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19:45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20:30 Santo Rosario. E alle ore 21 Summer Collection. E per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni. Vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. 10 anni fa il terremoto nel centro Italia, ieri le celebrazioni per ricordare le 299 vittime, il messaggio del capo dello Stato Mattarella per la ricostruzione, ad Amatrice gli applausi per la Premier Meloni, ad Arquata del Tronto la messa presieduta dal presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, che ha esortato al coraggio e non alla rassegnazione. Ascoltiamolo.
2: Rinascere è la prospettiva bellissima e impegnativa per tutti che accompagna questo ricordo doloroso del terremoto, della morte, della distruzione che ha causato. Rinascere non è un auspicio, il cristiano spera, ma non è un ottimista, è un lottatore. Crede nella provvidenza, non è fatalista, qualche volta siamo dei fatalisti e manco crediamo alla provvidenza, e quindi lotta con tutto se stesso, combatte la rassegnazione soprattutto, che è un veleno sottile che rende tutto impossibile, inutile, troppo difficile. Vogliamo rinascere, anche per onorare chi non c'è più, perché qui ci sono le radici e conservarle richiede diano nuovi frutti e quanti germogli che proprio per questo vanno aiutati.
1: Riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, il gruppo guidato dal premier britannico Benham ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare la produzione dell'arma a lungo raggio. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori, l'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stato ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha causato la morte di 2 persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero. Sul versante ucraino 2 persone sono state uccise a Zaporizhia, la Russia ha colpito Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo tagliando tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Misure che non solo colpiranno Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. La crisi in Medio Oriente porta alle stelle i prezzi del gasolio. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro, e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro. Chiusura di giornata positiva per la borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,58%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent di ieri, d'inque e de demain,
5: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
4: e in replica alle 19:10
5: va in onda il
4: Cicciaremmun Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: blu.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori, ben sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Questo è Nel Blu, dipinto di blu. Siamo all'ultima puntata dedicata a questo anno, che è il 2005, che ha lasciato parecchi strascichi, soprattutto dal punto di vista terroristico. Tra gli altri, vi citavo proprio in chiusura dell'ultima puntata, il giovedì 7 luglio del 2005, quando vi fu un attentato terroristico a Londra, un duro attacco al cuore della City, una mattinata di terrore che inizia per Londra con una serie di esplosioni che colpivano 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 vittime, 4 attentatori compresi, oltre 700 feriti in quello che è considerato il più grave attacco alla capitale britannica dalla Seconda Guerra Mondiale e il secondo attacco terroristico più sanguinoso verificatosi nel Regno Unito dopo quello di Lockerbie. Altri ordigni esplodono 2 settimane dopo, sempre su convogli della metropolitana, e solo il malfunzionamento dei detonatori evita ulteriori vittime. Gli attacchi sono rivendicati dal movimento fondamentalista islamico di Al-Qaeda, appoggiatosi alle cellule locali che nel frattempo tempo si sono sviluppate. Vale la pena di ricordare anche che nel 17 agosto del 2005 Google acquisiva Android. Il Google porta infatti nella sua grande famiglia Android, sistema operativo open source per dispositivi mobili sviluppato da Startup Android Incorporation, fondata da Andy Rubin e Chris White. Gli stessi lavoreranno alla prima piattaforma Android, basata sulla versione 2.6 di Linux, presentata il 5 novembre del 2007. Per aggiungere un videogame, uno sfondo particolare, un'applicazione utile, su Google Play, da dove è possibile installarla nella memoria del dispositivo. Seguiranno poi versioni più aggiornate di pari passo con l'evoluzione di smartphone e tablet che daranno vita a una sorta di rivoluzione delle app. Invece il 29 agosto di quell'anno, quando New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina. Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio, quella che si presenta agli occhi del mondo a poche ore dal passaggio dell'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale sono 1833, distribuite in 7 stati, Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio, compresi nella zona costiera sul Golfo del Messico, ma a subire le maggiori conseguenze come vite umane e danni materiali è proprio la principale città della Louisiana, New Orleans, patria del jazz e del carnevale. Il fragile sistema degli argini e i ritardi nelle operazioni di evacuazione sono proprio all'origine del più grave disastro subito da New Orleans nel 2005. E noi invece andiamo ad ascoltare Neck con Lascia che io sia.

Andiamo a settembre del 2005, quando a Roma viene approvata dal Consiglio dei Ministri la riforma della Banca d'Italia, con un mandato al governatore che sarà di 7 anni. Torniamo a New Orleans perché il 2 di settembre la situazione era ancora molto grave dopo il passaggio dell'uragano. In città si susseguono esplosioni, incendi, sparatorie tra saccheggiatori e polizia, e George Bush si reca in giornata nelle zone colpite. Il presidente però è sotto accusa per i ritardi nei soccorsi. Pensate che l'UNICEF aveva comunicato che 400.000 bambini erano rimasti senza una casa all'interno della città e le periferie, i sobborghi di New Orleans. In Russia, un anno dopo l'eccidio nella scuola di Beslan, le madri dei bambini rimasti uccisi sono ricevute dal presidente russo Vladimir Putin. Invece il 5 settembre in Austria una strage di bambini a Solden, un elicottero perde il carico e c'entra una cabina della funivia, 9 saranno le vittime. Il 6 settembre a Palermo vengono svolte le indagini sull'ATR caduto al largo di Capogallo, il velivolo era senza carburante a causa di un guasto sulla spia del serbatoio di benzina. I film importanti che nel 2005 uscirono, vennero per l'appunto alla luce, furono per esempio La fabbrica di cioccolato, un film di genere fantastico con Johnny Depp e Freddie Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly e Deep Roy, per l'appunto della Gran Bretagna e statunitense del 2005, che ottenne un notevole successo anche in Italia per l'appunto, portando a casa 10,9 milioni di euro. E l'avventura del piccolo Charlie e di altri fortunati bambini che potranno accedere per un giorno alla fabbrica di cioccolato e conoscere il buffo e misterioso mondo del proprietario Willy Wonka. È anche l'anno in cui Steven Spielberg produce ed è regista della Guerra dei Mondi con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto. È sulle linee essenziali, onestamente fedele al racconto di Wells, che è pubblicato nel 1898 e legittimamente attualizzato. Si tratta di un film di impressionante spettacolarità, infatti ottiene 3 candidature ai premi Oscar e in Italia al box office, in programmazione nelle prime 12 settimane, ottiene 13,2 milioni di euro, solo 4,5 milioni di euro li ottiene nel primo weekend di programmazione. L'anno è anche quello della Tigre e la Neve, un film di Roberto Benigni con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Spero che questa sia storia che sorprenda, vi distragga, vi inquieti, vi diverta, vi commuova, forse non ho troppe, vabbè, ma anche una sola di queste già sarebbe una cosa straordinaria per un film. Era l'auspicio dell'epoca di Benigni, che di sicuro ne era stato soddisfatto. Certamente non ha ripetuto l'exploit della Vita Bella degli anni precedenti, però certamente anche la Tigre e la Neve ottenne un discreto successo al botteghino, con per l'appunto una buona media di incasso. Tra quali altri film che vale la pena così di ricordare, vi ricordo per esempio Gli Imperdibili, bellissimo, oppure Romanzo Criminale con Stefano Accorsi e Kim Rossi Stewart, che parla per l'appunto della Roma degli anni 70-80, la banda della Magliana, oppure V per Vendetta con Hugo Weaving, un'immaginaria Gran Bretagna del futuro governata da un regime totalitario dove un uomo mascherato, Mr. V, dichiara guerra al regime totalitario per eccellenza, oppure anche L'Uomo Perfetto con Francesca Einaudi e Riccardo Scamarcio, o Sin City con Robert Rodriguez e Quentin Tarantino con Bruce Willis e Mickey Rourke, o Batman Begins di Christopher Nolan, o Memorie di una Geisha di Rob Marshall, insomma una quantità incredibile di film che al box office certamente ottennero un notevole successo nel 2005. E noi facciamo una pausa con Paola e Chiara a modo mio.

E adesso spostiamoci, rimanendo sempre sul 2005, ma sulla pagina sportiva. Apriamo questa pagina. Quali sono le grandi notizie degli eventi sportivi del 2005? Beh, il 6 marzo Fisichella, il campione italiano di Formula 1, vince il Gran Premio d'Australia. Il campionato di Formula 1 inizia con il Gran Premio di Australia. L'esito delle sessioni di qualifica sul circuito di Melbourne vedono un ottimo posto per l'Italia, perché in prima fila c'è proprio Fisichella, che poi vincerà anche il Gran Premio. Il 19 marzo Petacchi vince la Milano-Sanremo, la corsa ciclistica su strada più importante d'Italia. Il 6 luglio vengono assegnate a Londra le Olimpiadi del 2012. Pochi giorni dopo, per appunto, vi saranno quegli attentati di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. Il 28 luglio vi è l'oro mondiale per Filippo Magnini, il primo italiano a vincere i 100 metri in stile libero, 48 secondi e 12 centesimi, record dei campionati e record italiano. Il 28 agosto inizia la Serie A del 2005-2006. L'11 settembre l'Italia Volley per la sesta volta vince il campionato europeo, e al 25 settembre Euro 2005 si apre con l'argento per le ragazze del volley, questa volta femminile. Il 16 ottobre la Renault vince il titolo costruttori dopo 19 gare, si conclude per l'appunto il campionato di Formula 1 e il titolo costruttori va con 191 punti alla Renault di Flavio Briatore, seguita dalla McLaren e al terzo posto la Ferrari. E con questo era la pagina sportiva. Possiamo procedere con la musica. Questa volta tocca a Paolo Meneguzzi con Non capiva che l'amavo.

E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu dipinto di blu. Volevo ricordare alcuni personaggi che nel 2005 abbiamo salutato. Il 10 febbraio veniva salutato Arthur Miller, stimato come il maggior drammaturgo americano attraverso le sue opere, che aveva portato avanti un'idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico. Il 17 febbraio si salutava Omar Sivori, che era nato a San Nicolás de los Arroyos in Argentina ed è stato uno dei più grandi calciatori argentini naturalizzato italiano degli anni 50 e 60, con la maglia della nazionale argentina aveva vinto parecchie cose. Il 2 aprile avevamo già salutato Giovanni Paolo II. Il 6 giugno moriva Anne Bancroft, l'attrice americana nata a New York. Il nome reale era Anna Maria Louise Italiano, che tradisce la provenienza dei suoi genitori, due emigrati originari di Muro Lucano in provincia di Potenza, che si erano poi stabiliti nel Bronx. Il 3 luglio si salutava Alberto Lattuada. Letteratura e sensualità, il binomio che aveva orientato l'attività di questo regista così particolare, sceneggiatore che lo aveva proiettato tra le personalità più raffinate del cinema mondiale. E il 2 novembre moriva Fratelluccio Valcareggi, che era nato a Trieste ed era morto a Firenze per l'appunto il 2 novembre 2005, un calciatore e allenatore anche della nazionale italiana, la famosa nazionale italiana di Valcareggi, campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70, insomma un grande calciatore e allenatore. E intanto Simone Cristicchi cercava in ogni modo di imitare Biagio Antonacci nella sua Vorrei cantare come Biagio.

Tra le varie notizie che dobbiamo ricordare prima di chiudere questa puntata, che è l'ultima dedicata al 2005, siamo al mese di ottobre, a Islamabad l'8 ottobre vi è un terremoto di magnitudo 7.6 con epicentro a 95 km da Islamabad. Un sisma avvertito anche in India, Afghanistan e Bangladesh. Si stimano 30.000 morti, fra cui anche un italiano. Il 16 ottobre in Italia l'omicidio da parte dell''ndrangheta di Francesco Fortunio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Andiamo invece al mese di novembre, dove il 6 novembre a Valencia Valentino Rossi vince il campionato del mondo di motociclismo classe MotoGP con la Yamaha e il suo settimo titolo mondiale. Mentre il 13 novembre a Minneapolis viene trovato in un hotel il corpo senza vita di Eddie Guerrero, famoso wrestler della WWE, in seguito ad un attacco cardiaco. Il 13 novembre la beata Maria Crocifissa Curcio viene beatificata per l'appunto da Papa Benedetto XVI, mentre il 19 novembre Alberto II diventa ufficialmente re principe del Principato di Monaco con la corona ufficialmente consegnata a lui il 19 novembre, visto che ad aprile era morto il padre Ranieri III di Monaco. Il 27 novembre in Italia il fiume Tevere esondra in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, un vero record. Ultime cose, andiamo a dicembre. Il 1 dicembre negli Stati Uniti viene eseguita una condanna a morte, è l'esecuzione numero 1000 da quando la pena di morte era stata reintrodotta nel 76. Il 5 dicembre in Israele vi è un attentato suicida, 6 morti e 30 feriti, mentre il 20 dicembre in Italia a Rocca Secca, in provincia di Frosinone, un convoglio fermo alla stazione viene travolto da un altro treno, 2 morti e una settantina di feriti, e il 29 dicembre Mario Draghi diventa il nuovo governatore della Banca d'Italia. Con questo direi che abbiamo concluso veramente in questa ampia carrellata di puntate, anche in questa puntata, tutti quelli che sono gli avvenimenti più importanti del 2005, sperando di aver allietato anche le vostre giornate e i vostri momenti con Nel Blu Dipinto di Blu. Da Massimo in studio, da Antonio alla regia, un saluto a voi tutti, perché poi si procede e di anno in anno si va avanti con Nel Blu Dipinto di Blu, sempre sulle onde di Radio Orizzonte in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierachille Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Branham, autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare la produzione dell'arma. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario anche con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha causato la morte di due persone, ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina, fa sapere la Casa Bianca. E del Medio Oriente, tra guerra e speranze di pace, si è parlato ieri al meeting di Rimini con la testimonianza di padre Francesco Ielpo, custode di Terra Santa. Ascoltiamolo al microfono di Raffaella Frullone.
2: A me ha sempre colpito e mi ha sempre dato una grande testimonianza di fede il fatto che il giorno dopo, il 7 ottobre, i religiosi e le religiose presenti a Gaza, che hanno tutti passaporto straniero, potevano arrivare al bordo al confine e lasciare quella. E vedere che sono rimasti lì in tutti questi anni, vedere che anche altre religiose sono anche rientrate per stare accanto, per condividere la sorte di quel popolo, è la testimonianza più grande di un amore, di che cosa vuol dire amare la Terra Santa e di che cosa vuol dire generare speranza, perché questa presenza non cambia il conflitto, non cambia il disagio, non cambia l'orrore, ma dà una speranza, dà la certezza che c'è qualcuno che è disposto a dare la vita per te.
1: La crisi in Medio Oriente porta alle stelle i prezzi del gasolio. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro, e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire a 2,3 euro al litro. Avvio di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari, il FTSE MIB guadagna lo 0,55%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese, il figlio del fondatore. In uno scritto parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Max Occhiato.
2: Ecco qui, pronto e naturalmente pronto all'appello, e anche con tutti voi vi vedo, vi ascolto, anche vi leggo, soprattutto grazie ai vostri messaggi. Benvenuti, ben ritrovati nel nostro appuntamento del mattino, il nostro magazine tutto da sfogliare idealmente, ma da ascoltare soprattutto con tutti i nostri contenuti anche oggi fino alle 13. Saluto e ringrazio colui che ci accompagnerà in regia, ovvero il mister Lorenzo Sada, grazie a lui, grazie anche a tutti quelli che ci scrivono. Ovviamente l'indirizzo rimane il medesimo, diretta@radioinblu.it, anche per raccontarci, visto che insomma l'ultima notizia non delle più piacevoli data dal nostro Piero Achille Dolfini all'interno delle news riguardava l'aumento esasperato, esasperante anche della benzina, del gasolio. Fateci sapere insomma come la pensate, insomma quanto è grosso, grande e soprattutto vuoto il vostro portafoglio in questo periodo per fare il pieno della benzina. Vi aspettiamo.

Si intitola Morning New Dunk, Beyoncé, lo dicevamo, l'abbiamo detto spesso, che il 4 luglio scorso è uscito questo nuovo singolo che poi dà il via al conto alla rovescia, manca pochissimo per settembre quando ci sarà la ristampa per il 20° anniversario di B-Day, iconico album di Beyoncé in cui sarà contenuta anche questa canzone inedita e forse anche altri inediti. Staremo a sentire soprattutto cosa accadrà. Intanto vediamo cosa accade oggi in questa giornata di martedì 25 agosto, vediamo i santi di questa giornata: San Giuseppe Calasanzio, sacerdote, Santa Patrizia di Costantinopoli, San Luigi nono, re, e San Ludovico. San Giuseppe Calasanzio è il protettore delle scuole popolari cristiane, San Luigi nono è il protettore di barbieri, merciai, carpentieri, distillatori, parrucchieri, ricamatori, marmisti e anche quelli dell'ordine militare di San Luigi e dell'Accademia di Francia. Pensa un po' quante categorie e quante persone. E poi ricordiamo anche gli eventi del passato, ritorniamo al 1609 quando Galileo mostrava il telescopio per la prima volta al cospetto del Senato veneziano, mostrò il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia in assoluto. Era composto da questo tubo di legno nel quale erano inserite due lenti, una concava e l'altra convessa, e in realtà esistevano altri telescopi di fabbricazione olandese che Galileo ebbe il merito di perfezionare notevolmente cercando di aumentarne la capacità di ingrandimento. La vera rivoluzione in realtà stava nel primo utilizzo astronomico del telescopio, che consentì a Galileo di fare scoperte scientifiche importantissime, dai paesaggi della Luna ai satelliti di Giove, dalle stelle della Via Lattea alle fasi di Venere, insomma fino alle macchie solari. Esposte nel 1610 nel breve trattato le osservazioni appunto astronomiche di Galileo confermarono le teorie eliocentriche di Copernico, facendo poi entrare lo scienziato pisano nel mirino dell'Inquisizione, che era propugnatrice del sistema tolemaico secondo il quale invece la Terra era al centro dell'universo. Queste storie, queste note del passato ci porteranno tra poco a citare un grandissimo personaggio, un grandissimo attore che ci manca parecchio e che di cui oggi ricorre l'anniversario di nascita. Parliamo invece di nuova musica con Giant Roots.

La biografia è la storia di un grande protagonista della scena internazionale, soprattutto nel cinema. Parliamo di Sean Connery. Oggi è l'anniversario di nascita, 96 anni fa, nacque infatti il 25 agosto del 1930, ci ha lasciato 5 anni fa, il 31 ottobre del 2020. Lo ricordiamo, è stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, attivo anche come regista, nato a Edimburgo in Scozia, e ha fatto diversi lavori anche umili nella sua vita prima di insomma dare il via alla sua carriera cinematografica. Nel 62 è entrato tra i divi del cinema vestendo per la prima volta i panni dell'agente segreto più famoso, Bond, James Bond, panni che tornerà a indossare in altri 5 film, faticando a liberarsi decisamente dal personaggio con cui il pubblico lo identificava e lo identifica tutt'oggi. Altri film di spessore e di rilievo segnaliamo Marnie del 1964 del maestro Hitchcock, si indirizza quindi verso ruoli drammatici senza disdegnare commedie e film d'avventura, e mostra anche grande versatilità come attore. Tra i ruoli che ha ricoperto ricordiamo indimenticabile anche questo, il monaco investigatore nel film Il nome della rosa del 1986, e poi il papà, che secondo me lì meritava proprio l'Oscar come miglior attore non protagonista, dell'archeologo Indiana Jones, quello più famoso del mondo in Indiana Jones e l'ultima crociata, e anche il poliziotto, lì l'ha vinto l'Oscar come attore non protagonista negli Intoccabili nel 1987. Poi ricordiamo nel 2003 si è ritirato dal set interpretando anche Alan Quatermain in La leggenda degli uomini straordinari, e poi ci ha lasciato a Nassau nelle Bahamas, dove diciamo è scomparso il 31 ottobre appunto del 2020. Grandissimo Sean Connery. Tra l'altro, legandoci alla storia del cinema attuale e riprendendo anche il suo ruolo iconico di James Bond, sapete che Daniel Craig ormai da tanti anni non veste più i panni di James Bond 007, anche perché non è un mistero, l'hanno visto tutti l'ultimo film, l'hanno fatto anche morire, quindi si cerca un nuovo attore che possa diciamo dare lustro nuovamente al personaggio, e pare che ormai ci siamo, mancano pochissimi giorni all'annuncio ufficiale di della premiata casa di produzione Broccoli per sapere chi vestirà i panni del nuovo agente 007. Si parla di un attore semi sconosciuto, perché le intenzioni sono quelle di lanciare un nuovo personaggio che non sia troppo conosciuto al grande star system hollywoodiano. Staremo a vedere.

canzone che è stata anche un nostro disco in blu 2000 della settimana, Rihanna, Grande con Petal. Allora, Grande è, per modo di dire, il portafoglio di Sara. Io ho chiesto all'inizio, ispirandoci a casi di cronaca comune, cioè quando vai alla pompa di benzina devi, è meglio che non guardi, diciamo, il prezzo del gasolio e della benzina verde. C'è la nostra Sara che dice: il grande il portafoglio mica tanto, oggi ho fatto il pieno e mi è costato carissimo. Però Sara mi ricorda che c'è un signore da cui dovremmo prendere esempio un po' tutti, è una cosa carina che, insomma, di cui si è parlato anche a circa la metà di questo mese, adesso ve la ripropongo. Dobbiamo farci il cavallo, caro Lorenzo Sada, dobbiamo prendere esempio da questo signore che si chiama Massimiliano Accettura, che ha 56 anni, che giustamente ha scelto di lasciare l'auto contro il caro benzina in garage, tornato a Rocchetta Sant'Antonio nel Foggiano, il suo paese d'origine, dopo anni di lavoro a Rimini. Lui possiede ben 9 cavalli, quindi 2 ce li potrà prestare, diciamo, e quando può sale in sella a Maia e raggiunge il centro del paese. Quindi lui sbriga le commissioni, va a prelevare al bancomat o semplicemente per un caffè, e le persone vedono questo uomo in sella al suo cavallo che va a fare le sue commissioni in giro per il paese. Beh, molto suggestivo, carino e simpatico, e anche una notizia, soprattutto un video che è diventato virale di lui che va in giro per il paese contro il caro benzina. Potrebbe essere una bella idea, quindi un buon spunto, un buonissimo spunto di partenza anche per abbattere i costi della benzina, che ovviamente ci stanno veramente in qualche modo soffocando. Ma attenzione, ci riprendiamo decisamente con la musica, c'è una bella novità di questo periodo. Fabri Fibra è ritornato non in solitaria, perché lui è abituato ai featuring, lo sapete, anche con il grande successo Antidroga insieme a Emma, e in questo caso è con i Pinguini Tattici Nucleari. La nuova canzone è molto bella, si intitola Goya. Cosa

Una spruzzatina di Simply Red ci sta sempre bene nel nostro appuntamento del magazine con The Right Thing del 1987. Allora, dopo 42 anni, una donna, e ha fatto bene, secondo me, ha restituito alla Sardegna una sabbia rosa di

non ha fatto in tempo a realizzare il suo proposito e quindi Eleonora, la figlia, ha scritto un messaggio. C'è un'associazione che si chiama Sardegna Rubata e Depredata che da tempo si occupa appunto di proteggere l'isola dal furto di sabbia dei suoi litorali. Su Facebook è stata pubblicata la lettera che la donna ha scritto e che ha legato al pacco spedito a questa associazione, contenente anche l'ampolla, perché questa sabbia rosa era contenuta in un'ampolla di vetro. Lei ha scritto anche un messaggio molto sentito a questa associazione: amo la vostra isola con una passione che non riesco a descrivere, ha scritto Eleonora. Quindi quei colori, quei profumi, anche gli scenari mai uguali e sempre sorprendenti. Ha citato anche De André quando ebbe a dire della vostra terra che la vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo possa augurarsi: 24.000 chilometri di foreste, di campagne, di coste immerse in un mare miracoloso, dovrebbero coincidere con quello che io consiglierei al buon Dio, ha scritto, di regalarci come paradiso. E ha ereditato la passione per il mare dal papà, anche per la Sardegna. Lui da buon ligure racconta appunto la figlia amava navigare con la sua barca a vela che lo ha accompagnato in mille avventure. C'era un oggetto nella sua cabina che riteneva il suo portafortuna, una bottiglia di sabbia che era quella lì appunto, e disse alla figlia che si sentiva tremendamente in colpa per non essere riuscito a resistere alla tentazione di portare via dalla spiaggia, che riteneva la più bella del mondo, quel ricordo che lo ha accompagnato in mare per oltre 40 anni. È una bella notizia quando si restituisce un pezzo di natura in un luogo ovviamente da preservare. E anche secondo me c'è un risvolto molto romantico sentito anche per la storia del papà che è scomparso, e quindi anche della figlia che in qualche modo esaudisce il desiderio del papà. Bella, bella storia davvero. Voi prelevate, non prelevate la sabbia per favore dai luoghi dove andate a visitare, soprattutto in estate. E adesso c'è Olivia Dean, la nuova Baby Steps.

un passo alla volta con calma, baby steps, passi di bimbo di Olivia Dean. C'era anche un manuale di cui si parlava in un film, adesso non mi viene in mente, ma era un film molto bello in cui si prendeva la vita un passo alla volta senza esagerare, ma soprattutto senza porsi troppi problemi, la cosa fondamentale.

Ecco, mandata fino all'ultima nota, perché non vogliamo rovinare questo grande capolavoro di Queen, e Bohemian Rhapsody qui su In Blue 2000. C'è una sfilza di canzoni bellissime, una via l'altra, davvero una più bella dell'altra, che vi attendono, anche questa che è già in sottofondo. Nella prossima ora parleremo anche del nostro bel paese, che per qualche volta è campione anche di circolarità. In che cosa? Lo scopriremo.

altro pezzo da collezione degli anni 80, fantastico, la nostra collezione autunno-inverno, no, quella estiva. Ovviamente Culture Club con Karma Chameleon in arrivo, naturalmente anche i vostri messaggi. Faremo anche un bel giro di saluti per un'amica che è impegnata a studiare in questo periodo e la saluteremo tra poco. E adesso i mitici Pink Floyd.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pirachille, Dolfini, riunione dei cosiddetti volenterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Brennan ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni militari annunciate per ottobre-novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar sul versante ucraino, due le persone morte a Zaporizhia, la Russia ha colpito anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump che lancia un'offensiva economica per isolare il paese dal resto del mondo, nel mirino 5 settori chiave, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti, marittimi, misure che non colpiranno solo Teheran ma anche i paesi che in qualche modo lo sostengono, compresa la Cina. Sul controesodo estivo pesa il caro carburanti, ancora per oggi in vigore la proroga del taglio delle accise sul gasolio.
2: Il conto è salato per gli automobilisti italiani alle prese con il rientro dalle vacanze. Tenendo conto dei prezzi alla pompa in modalità self-service rilevati dal Ministero sulla rete stradale, facile.it stima che per un pieno di benzina di 50 litri si spendano 101 euro, vale a dire circa il 18% in più rispetto a un anno fa, quando erano sufficienti 85 euro. Per un pieno di diesel il costo invece di 107 euro ne bastavano 82 lo scorso anno. Complessivamente per i carburanti gli italiani ad agosto rischiano di spendere 1 miliardo di euro in più rispetto allo stesso mese del 2025. Intanto non mancano critiche sulla mini proroga di soli 2 giorni che conferma il taglio di 17 centesimi sul gasolio. Non è stato convocato al momento un consiglio dei ministri ma si valuta la questione, ha fatto sapere il titolare dell'ambiente Picchetto Frattin. Da giovedì, senza ulteriori interventi, con il petrolio in balia del contesto internazionale, i prezzi potrebbero schizzare ancora più in alto. Elena Seno, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano, Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,44%, a quota 83 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Leonardo Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali, lo conferma un portavoce del gruppo. Il figlio del fondatore in uno scritto parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Lo sport, il calcio, posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato, l'Olimpico, la Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina, la Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Disco in Blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Qualcosa per te di Luciano Ligabue.

0: bella ballata romantica, la nuova di Luciano Ligabue, Qualcosa per te, che è il nostro disco in Blu 2000 della settimana. Allora, spesso abbiamo sentito parlare, ne abbiamo parlato qui su Blu 2000 anche in vari contesti e argomenti, del FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, e oggi con noi Federica Armiraglio, responsabile FAI per i Luoghi del Cuore. Buongiorno Federica, bentornata.
1: Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Federica, guardiamo a quest'estate che volge al termine per quanto riguarda le vacanze, però non volge al termine per quanto riguarda le votazioni dei luoghi più amati dell'estate, i Luoghi del Cuore del FAI.
1: Esatto, esatto, perché si vota fino al 15 dicembre, quindi c'è tutto il tempo. Andate sul sito iluoghidelcuore.it e votate tutti i vostri luoghi del cuore. Ricordo che non c'è un limite numerico, perché ne abbiamo tanti di luoghi del cuore, mica uno solo. E poi magari, siccome ci sono tanti comitati, associazioni, piccoli comuni che stanno promuovendo attivamente i loro luoghi perché magari hanno bisogno di restauro, valorizzazione, lasciatevi ispirare anche dalla classifica, scorrete le immagini e se vi volete dare una mano, votate anche i loro luoghi del cuore.
0: Esatto, poi lo ricordiamo, nel nostro paese c'è un territorio costiero che ha questo ecosistema davvero unico per ricchezza, anche luoghi insoliti come santuari e complessi religiosi degni di nota.
1: Assolutamente, c'è un po' di tutto, devo dire. I luoghi del cuore ci sorprende sempre. Noi al FAI siamo tanti architetti, paesaggisti, storici dell'arte, archeologi, ma ogni volta la classifica veramente ci porta delle sorprese. Pensate che per esempio in Lombardia abbiamo un faro, visto che hai parlato di coste, sì. Un faro che però non è al mare, ma è in montagna, quindi una cosa molto curiosa. E complessi religiosi ce ne sono tantissimi, c'è uno meraviglioso a Rodengo Saiano, che è in provincia di Brescia, un luogo da visitare anche qui. Questo scorcio d'estate, o addirittura c'è un complesso dei frati cappuccini nelle Marche, nella campagna sotto Camerino, dove è nato l'ordine dei cappuccini 800 anni fa e sono proprio i frati che lo fanno votare. Poi delle grotte rupestri, questa è un po' la testa attuale della classifica, diciamo. Al momento ci sono, così vi svelo questa cosa, al terzo posto al momento ci sono le grotte rupestri di Verzino, che sono in provincia di Crotone, un complesso preistorico dove le persone hanno proprio cominciato a popolare questo paesino dell'entroterra, il complesso dei frati cappuccini appunto a Arena Cavata vicino a Camerino nelle Marche, e le Lame di Puglia al momento governano la classifica, un vasto territorio proprio costiero, anzi che va dalla Murgia al mare in provincia di Bari, punteggiato di masserie ma anche di torri, di ponti, tutti luoghi che però hanno bisogno in qualche modo di tutela o di valorizzazione, per questo vengono votati. Ma appunto curiosate la classifica perché c'è proprio di tutto un po'.
0: Quindi in continuo aggiornamento sul sito, praticamente. Se adesso andiamo in questo momento, andiamo a vedere quella parziale, no? Giusto?
1: Esattamente, tutto può cambiare, anche perché ricordo che si vota in due modi. Si vota online, è molto semplice, gratuito, lo ricordo, perché è un'iniziativa proprio per sensibilizzare le persone sull'importanza di legarsi e proteggere e valorizzare il patrimonio, la più importante in Italia. E pensate che ha avuto più di 2 milioni di voti nelle ultime due edizioni del censimento. Il censimento è un giovane adulto, diciamo, perché ha più di 20 anni di storia, nato nel 2003 il programma dei Luoghi del Cuore. Quindi si vota online appunto in pochi clic e la classifica online si autoaggiorna sempre, ma poi in realtà si scaricano anche da ogni scheda, per chi vuol fare di più ovviamente può condividere su Facebook, via WhatsApp il proprio voto, ma si possono anche scaricare da ogni scheda luogo dei materiali di promozione, tra cui dei moduli cartacei, e anche le scuole possono votare. Quindi i moduli cartacei ci vengono mandati di volta in volta e alla fine ci uniamo progressivamente alla classifica parziale, solo 3 volte, ma poi lasciamo il sorpresone. Quindi il censimento chiude a metà dicembre, ma a febbraio finiremo di conteggiare tutto, annunceremo la classifica e tutto può cambiare.
0: Senti, ma cosa vince, diciamo, idealmente, no? Il luogo che arriva primo?
1: Ma non idealmente, proprio concretamente, perché il programma Luoghi del Cuore è realizzato in partnership tra il FAI, Fondo Ambiente Italiano, e Intesa San Paolo, che chiaramente sostiene poi anche, per fortuna essendo una banca, dei progetti di restauro e di valorizzazione. Quindi i vincitori nazionali si aggiudicano 70.000 euro il vincitore assoluto, 60.000 euro il secondo e 50.000 euro il terzo, per progetti concreti, però, perché noi al FAI puntiamo sempre alla concretezza, quindi devono poi candidare le proprietà in un progetto o di restauro o di valorizzazione culturale. Ma anche tutti i luoghi che dal quarto classificato arrivano, raggiungono la soglia minima di 3.000 voti, quindi assolutamente raggiungibile, possono poi candidare di nuovo un progetto di restauro e valorizzazione sul bando che lanceremo dopo l'annuncio dei risultati, quindi nel 2027, sempre appunto per ottenere un sostegno, in questo caso fino a 50.000 euro. Vi dico solo che con questo sistema, nelle varie edizioni, dopo ogni edizione del censimento abbiamo sostenuto 180 progetti di restauro e valorizzazione in tutta Italia. E la cosa bella è che molto spesso i contributi dei luoghi del cuore rappresentano una scintilla, innescano dei meccanismi virtuosi. Ci sono tanti luoghi che hanno ricevuto magari anche milioni di euro di finanziamenti successivi dallo Stato, dalla diocesi, dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, dalle province, dalle regioni, proprio perché si crea l'affetto delle persone e in fondo è la più bella volontà politica, questo aggettivo un po' vituperato, ma in questo caso esprime proprio quello, la volontà della polis, cioè del popolo, delle persone, e quindi molto spesso anche le istituzioni si muovono proprio dopo i luoghi del cuore e che fanno proprio accadere piccoli miracoli. È uno strumento molto semplice ma molto potente in mano alle comunità.
0: È vero, il popolo che insomma tutti i cittadini che possono votare, anche i vacanzieri, devo dire, ci sono anche tanti turisti che possono andare a votare il proprio luogo del cuore sul sito, immagino.
1: Assolutamente, anche gli stranieri possono votare, sì. Anche i minorenni, perché è proprio un esercizio di democrazia, no? Di democrazia diretta. Quindi sì, molto spesso la cosa curiosa quando chiacchieriamo con le persone è che scopriamo che a volte si votano proprio in luoghi vicini a dove si abita, sì. Magari quella chiesetta che vediamo in rovina, quel palazzo che ha bisogno di restauri, ma tante volte si votano i luoghi delle vacanze, i luoghi del primo bacio, oppure i luoghi dell'infanzia, dove andavo in vacanza con i miei nonni quando ero bambino. Si muove proprio il cuore, letteralmente. Bello. Veramente è un po' la bellezza di questo censimento del FAI.
0: È bello per una comunità che si riunisce tutta l'Italia insieme anche per votare i propri luoghi del cuore, anche quelli che vanno, diciamo, risistemati, comunque valorizzati. A questo punto, guarda, vai di autopromozione, in questo caso Federica, io ti chiedo qual è il tuo luogo del cuore, se l'hai già votato, immagino, o voteresti,
1: certo,
0: sul sito.
1: Voto tanti, devo dire, poi tutti i luoghi, che ci sono più di 100 comitati, associazioni che sono attivi nella promozione per luoghi che hanno bisogno, quindi giustamente li voto tutti, però il mio luogo del cuore, perché ce l'ho proprio, Principe, sì. È infatti non è dove abito, ma dove è nata mia mamma e a cui io sono molto legata. Io sono lombarda, ma voto un luogo marchigiano, voto la campagna tra la statale e il mare, a Numana, quindi in provincia di Ancona, siamo verso il Monte Conero, è una campagna bellissima di ulivi, girasoli, così, dove ogni anno però compaiono troppe case in più che vengono usate solo d'estate, quindi ecco, questo è il mio luogo del cuore.
0: Beh, secondo me dopo questa chiacchierata Numana arriverà al primo posto, per le persone che ci ascoltano, guarda, per empatia voteranno tutti questo luogo meraviglioso.
1: Bene, bene. Senti, ma votate proprio, perché veramente una cosa importante, ma un piccolo vostro voto, i piccoli vostri voti possono davvero fare molto.
0: Fanno una differenza. Un'ultima curiosità, visto che parliamo anche di turisti, anche stranieri che votano in questo periodo per le vacanze estive, ma è più gettonata, diciamo, la montagna o il mare?
1: Ah, che domandona. Di solito il mare d'estate tende un po' a vincere, però poi la montagna e i borghi anche si riprendono durante le mezze stagioni, perché sì. Poi vediamo che tante persone a volte hanno votato un luogo e poi tornano, ce lo dicono, oppure lo vediamo proprio, tornano perché magari nel frattempo hanno visitato un piccolo borgo oppure un angolo di campagna, appunto, magari nell'Italia interna, i luoghi del cuore funziona tantissimo nelle aree interne, anche perché spesso abbiamo visto questa cosa curiosa, che anche luoghi che hanno pochi abitanti poi invece riescono a mobilitare delle energie pazzesche, molto più nei luoghi piccoli che nelle grandi città, per esempio. Quindi nelle grandi città solo più si vota a livello di quartiere, diciamo, invece proprio nei paesini costieri o anche in montagna si vota veramente alla grande, va un po' di tutto, diciamo.
0: Un po' di tutto. E c'è un po' di tutto che mi ha colpito, soprattutto in Lombardia, perché spesso un luogo non può essere soltanto una chiesa, come hai detto tu, da restaurare, oppure un luogo, uno scorcio di una città o un borgo, ma anche un locale dove si balla, e lo Spirit de Milan figura tra quelli più votati anche in Lombardia. È un luogo con musica dal vivo, diciamo.
1: Certo, devo dire che anche io ci sono andata a Milano, quindi ci sono andata tante volte a ballare swing. Era un luogo molto speciale, perché ha proprio ridato una vita a un'ex cristalleria, quindi parliamo di un complesso storico industriale in un quartiere, tra l'altro periferico, come quello di Bovisa, quello che poi appunto da ex cristalleria di una livellare è diventato lo Spirit de Milan, ha portato anche un po' una rinascita culturale e sociale del quartiere Bovisa. Quindi a dire la verità speriamo davvero che rinasca proprio come Spirit de Milan, siamo stati felici di vederlo in classifica, e fra l'altro a Milano vengono votati in altre periferie altri due luoghi, uno è la piscina Scarioni, sì. E invece qui siamo a Niguarda, che era un lido pubblico e che quindi è stato appunto chiuso e viene votato proprio perché possa tornare invece a, a, a vivere con, proprio come piscina per tutti durante l'estate. E anche Cascina Monlue, qui invece siamo nel Parco Sud, anche in questo caso viene votata qui, e c'è un progetto invece concreto che è già in pieno svolgimento. Però è molto bello vedere come nelle città appunto si vada in periferia proprio per non perdere luoghi che hanno un significato di aggregatore sociale importante, proprio di baluardo culturale nelle periferie. Quindi votate, votate, votate.
0: Quindi ricordiamo ancora una volta il sito www.iluoghidelcuore.it dove poter votare il vostro luogo del cuore. Grazie Federica Armiraglio per essere stata con noi e anche per parlarci con tanta passione del tuo lavoro, che sento che lo fai proprio con passione, proprio il caso di
1: dirlo. È un lavoro bellissimo come anche il tuo, quindi grazie che ci ospitate sempre, e appunto fino al 15 dicembre iluoghidelcuore.it.
0: Buona quindi giornata. Ci aggiorniamo l'anno prossimo con le località vincitrici, ok?
1: Esatto, ci sentiamo a metà febbraio.
0: Grazie al FAI e grazie a te Federica, buona giornata.
1: Altrettanto.
0: Allora continuiamo il nostro magazine, a questo punto il buon vento ci arriva da Giovanotti Alfa. Ed è un po' di

carine queste canzoni di fine agosto, queste belle novità romantiche come la canzone di Ginny appena ascoltata, Less Than a Lover, qui su In Blue 2000. Allora, nel nostro magazine dobbiamo salutare la nostra amica Tosca, bellissimo nome tra l'altro. Lei, a proposito di benzina, patenti, auto eccetera eccetera, sta per affrontare, diciamo, l'esame della patente, non so se l'ho scritto o la guida, e ci farà sapere. Ha 30 anni suonati, scrive lei, non è che c'è un'età particolare per poter prendere la patente di guida, cara Tosca, quindi meglio adesso che poi, ovviamente. Quindi ti facciamo un mega grande in bocca al lupo da tutta In Blue 2000. Ovviamente scriveteci, il nostro indirizzo diretta è radioinblue.it, anche per sapere, perché ci impicciamo molto dei fatti vostri, cosa mangerete oggi. E quindi le nostre schiscette del giorno ritorneranno puntuali dalle 12 alle 13, quindi avete tutto il tempo per comunicarci cosa avete portato al pranzo per quanto riguarda il vostro lavoro, oppure se siete ancora a casa cosa state preparando. E poi chiederemo, spiegheremo anche qui in radio con i colleghi della sede milanese di Blue 2000. Vi invito anche a scaricare la nostra app, che è Play 2000, per seguirci in ogni luogo, e anche dal sito play2000.it, dove trovate che scarica d'energia tutti i nostri mi ha rintronato nelle orecchie tutti i nostri podcast. Play2000.it il sito.

Vasco con un senso, le 11.35 quasi di questo martedì insieme, Max Occhiato e Lorenzo Sada vi tengono compagnia in questa giornata fino alle 13 e attenzione perché siamo campioni di circolarità, perché l'Italia, ed è un buon dato, è tra i paesi più virtuosi d'Europa nel riciclo dei rifiuti, lo dice l'Istat, secondo questo risultato raggiunto nel 2024, dal tasso di utilizzo circolare dei materiali abbastanza per portare il nostro paese al terzo posto addirittura nell'Unione Europea, davanti restano soltanto Paesi Bassi e Belgio. Il dato arriva con una distanza che supera i 9 punti percentuali e colloca l'Italia tra i paesi europei con il maggiore utilizzo di materiali recuperati. Tasso di utilizzo circolare che misura la quota appunto di questi materiali recuperati e poi restituiti all'economia rispetto al totale di quelli impiegati. Nel 2024 è aumentato di 0,5 punto percentuale, mentre rispetto al 2014 il guadagno complessivo raggiunge 5,9 punti. Terzo posto italiano che nasce quindi da questa crescita costruita nell'arco di un decennio, più lenta nell'ultimo anno, diciamo la verità, ma ormai ben visibile nel confronto europeo. L'economia italiana utilizza relativamente poca materia per abitante, per unità di ricchezza prodotta, le differenze tra le strutture industriali, poi dei vari paesi, impongono cautela in questo confronto, come precisa la stessa Istat, ma la posizione resta tra le migliori dell'Unione. E poi veniamo anche alla raccolta differenziata, si parla molto di rifiuti, quanti ne produciamo, soprattutto come li raccogliamo e li differenziamo, è molto importante. Quindi nel 2024 la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ha raggiunto il 67,7% in Italia, guadagnando un punto percentuale rispetto al 2023, quindi il livello è superiore di 22,5 punti, anche se il rapporto avverte che questi dati del 2016 sono soltanto parzialmente confrontabili con quelli precedenti. Traguardo nazionale che è stato raggiunto quindi dal 72,2% dei comuni italiani, in questi territori vive circa il 64% della popolazione, la maggioranza quindi dei municipi ha superato la soglia, mentre una parte consistente degli abitanti risiede ancora in aree rimaste un po' indietro per quanto riguarda la raccolta differenziata. Il cassonetto intanto non è diventato più leggero, diciamo che sì, siamo virtuosi nel riciclare, però i rifiuti prodotti continuano ad aumentare. Nel 2024 ogni abitante ha prodotto circa 508 kg di rifiuti urbani, il 2,4 in più rispetto al 2023, il 3,2 in più rispetto al 2014. Il valore italiano rimane comunque sotto la media dell'Unione Europea tra

Living Englishman in New York all'interno del Magazine in Blu 2000. Stiamo insieme fino alle 13 anche per recuperare quelle rassegne che portano, diciamo, la musica in piazza, nei cortili, nelle città, quindi fuori, diciamo, dai consueti luoghi in cui si fa musica, per coinvolgere tutti i cittadini e anche incontri generazionali. In questo caso parliamo del Bolzano Festival Bozen, che propone questa musica che arriva nei quartieri con i concerti gratuiti proprio in questo periodo. Si intitola Musica in Cortile, la rassegna che trasforma i cortili, le piazze, gli spazi cittadini in piccoli palcoscenici davvero a cielo aperto. Con i ragazzi del conservatorio l'obiettivo è quello di avvicinare la musica alle persone anche nei luoghi della vita quotidiana. Nelle sere di fine estate sarà sufficiente affacciarsi alla finestra, magari uscire di casa o attraversare una strada per incontrare davvero uno dei concerti, degli eventi gratuiti inseriti in questo programma molto ricco. E quindi dicevamo anche un incontro tra generazioni e culture utilizzando la musica come elemento di condivisione, ci piace parecchio, anche animazione dei quartieri. Tra gli spazi coinvolti ci sarà anche il cortile delle case Incis, che diventerà per una serata una sala da concerto all'aperto. Tutto il programma ovviamente cercando il Bolzano Festival Bozen in rete per riscoprire la musica, in questo caso nei quartieri e nei cortili, ma soprattutto anche per scoprire questi ragazzi, i giovani talenti del Conservatorio Monteverdi, che hanno talento da vendere, che sono veramente molto bravi. Quindi facciamo davvero i complimenti a chi organizza questi eventi gratuiti anche in altre città italiane, come spesso vi raccontiamo anche nel nostro Magazine in Blu 2000, che continua con la musica di Angelina Mango e Marco Mengoni. Questa è Canto d'Amore.

Remy Wolf con Twiggy qui su In Blue 2000. Nella prossima ora parleremo anche di cinema con il grandissimo Mel Brooks, che ha appena compiuto 100 anni lo scorso mese di giugno, che ci parla anche della sua passione per il buon cinema italiano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Piera Chile Dolfini. Riunione ieri dei cosiddetti volonterosi in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il gruppo guidato dal premier britannico Benham ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. In videocollegamento la premier Meloni ha confermato il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. L'Italia però si sfila dalle esercitazioni annunciate per ottobre e novembre dal presidente francese Macron. Intanto è stata ancora una notte di guerra, un attacco ucraino con droni, ha ucciso due persone e ha provocato un incendio in una raffineria nella regione russa di Krasnodar. Sul versante ucraino due persone sono state uccise a Zaporizhia, colpite anche Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nuova mossa contro l'Iran del presidente americano Trump, che lancia un'offensiva economica per isolare il paese. Nel mirino 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Misure che non colpiranno solo Teheran, ma anche in paesi che in qualche modo lo sostengono, Cina compresa. Il perdono al centro della giornata di oggi al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori, e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia.
2: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
3: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
2: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
3: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
2: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Exilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore, in uno scritto, parla tra l'altro di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone, che devono tornare al centro del gruppo come nella Luxottica di 20 anni fa. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,61%, a quota 82 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Uno dei custodi del Museo di Messina, da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, è indagato per false dichiarazioni ai PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere la sera di Ferragosto. Insieme ad altri tre colleghi che erano in servizio la sera del furto, era stato ascoltato in qualità di testimone, ma ad un certo punto la sua audizione è stata sospesa per le troppe contraddizioni con le dichiarazioni degli altri dipendenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 8 e mezzo di è arrivata anche l'informazione ed è arrivato anche lui, Bruno Mars, con Oh My Soul ad aprire la terza ora del nostro magazine di oggi. Insieme fino alle 13 anche con Lorenzo Sada in regia, c'è un'ora bella piena da vivere in musica con tante curiosità che ripartiranno tra pochissimo appunto dal cinema, ma anche i vostri messaggi a diretta @radiumblu.it. Vi ricordo anche la possibilità di seguirci sul DAB e anche dal canale digitale terrestre 728, quindi salutiamo anche tutti quelli collegati con la TV. Allora, un gigante del cinema che ha appena compiuto 100 anni lo scorso mese di giugno, Mel Brooks, ricordiamo il suo capolavoro Frankenstein Junior ad esempio, e ha incoronato anche un artista italiano, un regista, insomma, vanto davvero del cinema italiano in tutto il mondo, che è Federico Fellini, perché lo ha scelto da inserire in questa particolare top 20 dei film di sempre, appunto scelti in questo caso da Mel Brooks. Ci sono film che arrivano da epoche passate, a distanza di decenni riescono ancora a trovare una strada anche per entrare nella vita di tutti noi, e per il grande Mel Brooks uno di questi è I vitelloni di Federico Fellini, il film italiano, infatti l'unico titolo non americano scelto da Mel Brooks per una personale lista di 20 pellicole che poi vengono raccolte dall'American Cinematheque in questa rassegna dei 100 anni al cinema, una selezione che attraversa quasi 90 anni appunto di cinema e racconta prima ancora dei gusti di un regista in particolare, come nel caso di Mel Brooks, anche la storia di uno spettatore, semplicemente tutti noi che siamo innamorati del grande schermo. Allora, in questa particolare lista di Mel Brooks compare anche Luci della città di Charlie Chaplin e anche il film Dolemite is My Name con Eddie Murphy. Nel mezzo ci sono pellicole come Una notte all'opera, Balla coi lupi, Psycho e The Elephant Man, che non sapevo fosse prodotto proprio dallo stesso Brooks. E non manca neanche Il mistero delle 12 sedie, diretto dallo stesso Brooks nel 1970, quindi si è autoscelto praticamente. Scelte diverse invece capaci di passare dalla commedia al dramma, dall'horror al western, ma tutte legate da questa precisa idea di cinema. E poi c'è Fellini, ciliegina sulla torta appunto con I vitelloni, questa commedia agrodolce del 53 che occupa un posto particolare nella memoria, nel cuore di Brooks. Tra l'altro lui ha raccontato anche di un consiglio che gli arrivò, quel consiglio che arrivò in quel caso a Barry Levinson. Il legame con I vitelloni non è casuale, perché negli anni 70 proprio il regista Barry Levinson lavorava con Brooks e gli raccontava spesso della sua giovinezza a Baltimora, quindi delle notti magari trascorsi insieme agli amici tra chiacchiere e sogni ancora tutti da realizzare. Brooks riconobbe immediatamente qualcosa di familiare in quei racconti e gli consigliò di guardare proprio il film di Fellini. Da quell'esperienza sarebbe nato poi A cena con gli amici, esordio alla regia di Barry Levinson nel 1982. E lui ha detto: è stato meraviglioso compilare questa lista di tutti questi film straordinari per l'American Cinematheque, e ha raccontato, mi ha ricordato perché mi sono innamorato dell'arte cinematografica. Ci fa piacere che ci sia un bel pezzo d'Italia anche all'interno di questa lista di 20 film. Beh, a questo punto va da sé la domanda ai nostri amici, a tutti voi che ci seguite: qual è il vostro film del cuore? Se doveste mai stilare una classifica, non dico di 20 film, ma anche di un solo film che vi balena in mente in questo momento, quale sarebbe quel film? Fateci sapere, diretta @radiumblu.it.
1: Siamo a

American Pie, questa torta classica americana che ci fa venire fame. Questo è l'orario giusto per parlare anche di pranzi, cosa c'è di buono oggi da mangiare, lo scopriremo insieme tra poco anche con le schiscette dei nostri colleghi qui in radio. Era Madonna ovviamente, ma adesso ci concentriamo sui vostri film del cuore. Vi abbiamo dato diciamo il l'assist giusto per parlare anche di film, con la nostra amica Anna da Torino. Poi voglio dire, città migliore non potevamo scegliere, soprattutto la nostra amica che ci scrive da lì, dove c'è il Museo del Cinema di Torino, che è bellissimo. Lei tra i film del cuore in assoluto preferisce, vabbè, lei sottolinea che è un po' una boomer perché è una pellicola ovviamente datata, ma che ha vinto parecchi premi Oscar. Parliamo del capolavoro Via col vento di Fleming, con una meravigliosa Rossella O'Hara e Rhett, interpretato da Clark Gable, e poi Vivian Leigh nel ruolo della sua vita, premiata giustamente con l'Oscar. Quindi grazie Anna per il tuo film del cuore. Film del cuore invece di Maurizio, che unisce diciamo uno dei suoi miti musicali, che è Whitney Houston, a uno dei suoi eroi d'azione preferiti, che è Kevin Costner. Avrete già capito che parliamo di Guardia del Corpo. Chiedo subito al nostro Lorenzo Sadda se ha visto tutti e due questi film, o uno o l'altro, nessuno dei due, forse Via col vento o Guardia del Corpo. Guardia del Corpo, ok. Quindi chiediamo ancora ai nostri amici qual è il vostro film del cuore, quindi siamo qui pronti a ricevere i vostri messaggi. Certo che è difficile, che poi anch'io non riuscirei a rispondere perché ho vari film del cuore, quindi è duro scegliere un po', come quando si fa la domanda ai genitori: qual è il tuo figlio preferito, su tutti i pezzi di cuore, ragazzi. Allora, Depeche Mode, c'è la canzone Strange Love.

Scarabocchi, la canzone di West Cross con Fra Quintale. Su Imlu 2000 è il momento di pensare al pranzo, ecco, soprattutto per chi ha fame come me. E allora io ho portato gli anelli siciliani, diamo il buon esempio con il nostro contenitore delle schiscette, e insieme ad olive, olive varie con tonno per un'insalata, che invece è anche di Davide, il nostro Davide Dedè. E poi salutiamo una persona che è di tantissimi anni luce da me in questo momento, ovvero Lorenzo Sada. Non è vero, ce l'ho davanti, è in regia, e lui dopo la diretta mangerà la pasta fredda che noi adoriamo, con il tonno, i pomodorini, insomma cose varie. Poi la pasta si presta molto perché vari formati, li puoi fare all'insalata di pasta, insomma è molto più gustosa secondo me dell'insalata di riso. Poi sono gusti, fateci sapere anche i vostri. Salutiamo anche un'ascoltatrice, si chiama Jenny, per lei insalata, vedi, in questo caso insalata di riso con un'insalata di patate a parte. Quindi oggi è la giornata delle insalate, ragazzi, quindi grazie per le vostre segnalazioni con i pranzi di oggi. Noi continuiamo in musica, lo facciamo con questa nuova canzone di Miles Smith in arrivo, eccola qua.

siamo ritornati al 1991 con questa di Bryan Adams e adesso parliamo anche delle nostre belle città italiane. Ogni anno viene stilata una sorta di classifica o più classifiche su dove si vive effettivamente meglio. La classifica in questo caso è il report che ogni anno viene fuori.

e Potenza. Chiudono la classifica dove si vive meglio: Catanzaro, Palermo, Napoli e Bari, che è fanalino di coda con 24,1 punti. Diciamo che il primato di Trento in questo caso si spiega con il 50% di territorio verde urbano, quindi bassi livelli di polveri sottili, una speranza di vita che tocca gli 85 anni. Bologna eccelle invece nella dimensione della governance digitale, raggiungendo il punteggio di 72,1, affiancata da realtà intermedie come Perugia, Trieste e L'Aquila, che invece in questo caso compensano economie meno imponenti ma hanno elevati standard di sostenibilità e coesione sociale, insomma, che sono fattori molto importanti quando si stilano questi report e queste classifiche. Arriva Zain.

0: legge della multiplayer.
1: Francesco Baccini è ritornato quest'estate con Carlo Pernat, dedicato ovviamente allo storico manager del motomondiale, e lui il prossimo autunno ritornerà con Nome e Cognomi parte seconda, 34 anni dall'album Cult del 1992, quindi lo attendiamo con nuova musica. Lui dice sempre che si trova in direzione ostinata e contraria, e ci piace questo atteggiamento.

Laura Pausini, lei che è stata protagonista nell'apertura dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina, ma anche alla cerimonia di chiusura del mondiale di calcio lo scorso luglio, e adesso attende tutti i suoi fan, perché lo fa organizzando questo raduno ufficiale del suo fan club per domenica prossima 30 agosto dalle 16 alle 19, la tappa al Pala de Andrea di Ravenna, che si prepara a ospitare davvero migliaia di fan in arrivo da tutta Italia. E adesso musica attuale grazie a Dasha.

0: Mai.
1: Devo dire molto country questa Mad About It, con cui chiudiamo l'appuntamento di oggi. Grazie a Lorenzo Sada in regia, grazie a tutti voi, applausi a tutti, e noi ritorniamo insieme, Lorenzo lo so che hai fame anche tu, ritorneremo tra poco insieme alle 14 con le parole dell'estate, ma vi lascio con questo capolavoro dei Simple Minds. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Aiuti ma non soldati, l'Italia conferma sostegno umanitario all'Ucraina ma non partecipa alle esercitazioni militari d'autunno. Notte di attacchi incrociati, al via la missione a Mosca dell'inviato del Papa, Monsignor Gallagher. Laccio economico, Trump prepara misure restrittive nei confronti dell'Iran, nel mirino asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Provvedimenti non solo per Teheran ma anche per i paesi che lo sostengono. Addio Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti nella società fondata dal padre, aziendale, azienda distante, impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro, dice. Indagato un custode, uno dei vigilanti del museo di Messina da cui sono state trafugate le tavole di Antonello, indagato per false dichiarazioni, per le contraddizioni con le dichiarazioni dei colleghi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Sostegno umanitario ma no all'invio di soldati italiani alle esercitazioni militari. L'Ucraina, nel giorno dei 35 anni di indipendenza, riceve sostegno militare dai cosiddetti volenterosi, ma con il distinguo della Premier Meloni. Intanto, nuova notte di attacchi incrociati. Andrea Domaschio.
2: Si sono contate almeno 873 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Intanto lavora incessante la diplomazia vaticana, segretario per i rapporti con gli stati, Monsignor Gallagher, è a Mosca, inviato dal Papa, dove oggi incontra il ministro degli esteri Lavrov. Entro settembre, nuova missione anche del cardinale Zuppi. Rita Salerno.
3: Una missione che prevede colloqui con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov e con il consigliere del Cremlino per la politica estera Yuri Ushakov ed anche con il metropolitano Toni, numero uno della Chiesa ortodossa russa, per le relazioni esterne. È il fitto programma della visita di Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, scandito da incontri con le autorità russe, la comunità cattolica e gli esponenti del patriarcato di Mosca. Domani l'arcivescovo vedrà il consigliere del presidente per la politica estera Ushakov. Giovedì sarà la volta della comunità cattolica. La missione, che si concluderà il 28 agosto, si gioca tutta sul piano del dialogo che la Santa Sede persegue in ogni modo. Il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, è stato già 2 volte in Ucraina, a luglio scorso e prima ancora nel giugno 2023 su mandato di Papa Francesco. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi, così Pechino attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono. Franco Rossi.
4: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Esilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Il figlio del fondatore in uno scritto parla, tra l'altro, di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo, come nella Luxottica di 20 anni fa. Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. In corso una riunione in videocollegamento con la Premier Meloni, alla quale partecipano, tra gli altri, i vice premier Tajani e Salvini e il leader di Noi Moderati, Lupi. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,59% a quota 82 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Sospetto focolaio di tubercolosi. All'Istituto di Medicina Legale di Milano 8 persone tra medici e personale sarebbero state contagiate, altre 7 sarebbero venute a contatto con il batterio della TBC. Fausto Nicastro.
5: Ci sarebbe un focolaio di tubercolosi all'Istituto di Medicina Legale di Milano. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nelle scorse settimane 8 tra medici specializzandi, medici specialisti e altro personale avrebbero contratto la malattia. 4 di loro sarebbero ricorsi al ricovero nei giorni scorsi, ma al momento nessuno risulta in degenza. Altre 7 persone inoltre sarebbero risultate positive a 2 test che rivelano l'entrata in contatto con il batterio. Il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi, Massimo Minerva, secondo cui la situazione non sarebbe stata gestita adeguatamente, ha scritto una lettera all'Ispettorato del Lavoro e alla rettrice dell'Università Statale di Milano, Marina Brambilla, a cui fa capo la scuola di specializzazione in medicina legale. Minerva avrebbe ricevuto segnalazioni sul possibile mancato rispetto dei protocolli. Uno degli episodi considerati sarebbe un'autopsia eseguita su un cadavere con sospetta tubercolosi. L'università ha assicurato la massima attenzione e ha avviato le verifiche per ricostruire quanto accaduto. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura palermitana una denuncia querela ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto, il Cervello, il Civico e l'Ospedale dei Bambini. Il perdono al centro della giornata di oggi, al meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini. Davide Simone Cavallo racconta come ha perdonato e abbracciato i suoi aggressori, e nei padiglioni fieristici si parla anche di giovani e del loro futuro in Italia. Raffaella Frullone.
6: Al meeting di Rimini il futuro dei giovani passa anche dalla capacità dell'Italia di investire sul proprio capitale umano. Un dato prova a rovesciare la narrazione sulla fuga dei cervelli: tra il 2019 e il 2024 hanno lasciato il paese 78.000 giovani laureati, ma nello stesso periodo ne sono arrivati 88.000. Elena Beccalli, rettore dell'Università Cattolica.
7: È che non siamo solo un paese che perde capitale umano qualificato, ma che riesce ad attrarre capitale umano qualificato da altri paesi.
6: Non si tratta però solo di far circolare i talenti, ma di costruire un sistema capace di valorizzarli davvero. Sentiamo ancora Elena Beccalli.
7: Quello che credo sia fondamentale è garantire comunque l'opportunità ai nostri giovani che hanno lasciato l'Italia, e quella l'opportunità di tornare in Italia, di creare le condizioni per motivare questi giovani a ritenere il nostro paese attrattivo.
6: Da qui la proposta di un piano straordinario di investimenti nell'istruzione, soprattutto secondaria e universitaria, per restituire ai giovani fiducia e prospettive. Da Rimini, Raffaella Frullone.
1: Proseguono le indagini per far luce sul furto delle pale di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza, uno dei 4 custodi in servizio nelle ore del colpo. Lucia Scione.
8: Restano in ferie forzate i 4 custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i 4 dipendenti, 2 donne e 2 uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e lo aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei 4 custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini stabilirlo. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sport e il calcio. Posticipi romani ieri per la prima giornata di campionato all'Olimpico. La Roma ha battuto per 4-0 la Fiorentina. La Lazio ha vinto in trasferta per 1-0 contro il Bologna al Dall'Ara. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede, regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti e l'augurio di una buona giornata.

quello che ti passa per la mente, senza filtri, senza impedimenti, senza giochi di parole o condizionamenti. Dire sempre quello che pensi, prova a raccontare quello che tu provi, mentre chiudi gli occhi fai l'amore e voli. Prova a dare un nome alle emozioni,

è ancora possibile da lasciare in eredità ai nostri nipoti, con più colori e meno yacht, più banchi e meno banche, più aria e meno smog, più fiori e meno strade, più canzoni e meno spot.

fare qualcosa di speciale per lei che se lo aspetta. Non aspettare più domani, non dire che non puoi anche se vorresti. Lo sai che te ne pentiresti. Prova a dare un po' di spazio anche agli altri, non solo a te stesso, specialmente a chi ti ama, anche dello stesso sesso.

E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

mi sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, neanche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

segue, il testimone è tuo. Splendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, che tutto il resto

e tanti auguri da papà papà. Spendi amore grande e fai che resti arte la tua vita. Illumina anche me, me, me, che tutto il resto

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, lo ha affermato il segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico e spazio per il dialogo per cercare una pace negoziata. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il portavoce del Cremlino Pieskov ribadisce: il Donbass è territorio russo e difficilmente un terzo paese può occuparsi della sua gestione. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, raid russi simultanei nella notte su Kiev e altre città. Attacco ucraino a una raffineria russa. Due persone sono morte. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per difendere con fermezza i propri interessi. Così Pechino, dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato nuove restrizioni economiche contro l'Iran e minacciato i paesi che lo sostengono.
2: È la prima reazione di Pechino all'annuncio dell'offensiva economica americana per decapitare il regime della Repubblica Islamica e isolare il paese dal mondo. Trump, ha spiegato il segretario al Tesoro americano Bessent, sta contattando i leader mondiali con richieste specifiche di cessare le interazioni con il regime. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Intanto il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui 5 alti esponenti dei guardiani della rivoluzione iraniani, i Pasdaran. Teheran ha promesso ritorsioni, pronto a rispondere sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Franco Rossi, linea allo studio.
1: I genitori della bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo hanno presentato denuncia a 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia sono indagati per omicidio colposo. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della bambina vittima, che sarà effettuato nella giornata di domani. Tragedia in Liguria: un assistente ai bagnanti e un turista sono morti oggi in mare nel corso di un tentativo di salvataggio. È successo ad Andora, nel Savonese, poco prima delle 12. Un uomo e sua moglie stavano facendo il bagno quando si sono trovati in difficoltà. Il bagnino si è tuffato ed è riuscito a portare a riva la donna, poi è tornato in mare per soccorrere il marito, ma il soccorso si è dimostrato difficoltoso e i due non sono riusciti a tornare a riva, entrambi sono annegati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Che sono io e non sono da solo, ma sono in buona compagnia del nostro mister Sabino D'Alessandro, che non è più alla ricerca dei trulli. Io vi do sempre questi aggiornamenti, ovviamente di settimana in settimana, ma col binocolo e anche col cannocchiale è alla ricerca della barca della sua vita, perché sta cercando anche un usato sicuro. Se qualcuno tra voi ha in mente di vendere la propria barca, anche a prezzi stracciati e popolari, chiamateci e noi vi passeremo il contatto del nostro Sabino, che vuole fare veramente una vita in vacanza prossimamente. Quindi sta cercando, quindi dopo il trullo, la barca. Hai abbandonato definitivamente il trullo? Più o meno, dai. Allora, questo sogno irraggiungibile, ma è raggiungibilissimo invece il nostro appuntamento del pomeriggio con le parole dell'estate, anche perché raggiungete la buona musica italiana, internazionale, anche quella del passato, grazie anche alla vostra presenza. E quindi siete benvenuti, diretta a radioinblu.it. Magari ci segue qualcuno proprio da una barca, chissà, lanciamo questo appello ai barcaioli all'ascolto, o quelli possessori più fortunati di yacht, al nostro indirizzo di posta elettronica e naturalmente a tutti i natanti, ovviamente, come ci segnala e suggerisce il nostro Sabino D'Alessandro. L'email l'abbiamo ricordata, ricordiamo anche il modo di seguirci dall'app Play 2000, anche dal sito play2000.it, dove recuperate tutti i nostri contenuti anche in podcast. E poi un saluto lo mandiamo a quelli che ci seguono dal DAB e dal canale digitale terrestre 728. Ricordate le coordinate, iniziamo con la musica italiana, quella di Carmen Consoli.

grande classico degli anni 80 per Van Halen con Jump, e noi facciamo un bel salto verso i concerti di questa giornata. Vediamo un po' cosa ci attende. Ci attendono in Fu a Taormina, al Teatro Antico, splendido luogo come al solito. Francesco Renga, Santa Teresa di Riva in provincia di Messina, in piazza Antonio Stracuzzi, mentre invece Geolier sarà protagonista all'Aquila, al Teatro del Perdono. Questa sera anche il live di Noemi vi aspetta ad Aidone in provincia di Enna, al Parco Archeologico di Morgantina, mentre Madame sarà a Barletta al Fossato del Castello. Bob Sinclair vi aspetta ad Arzachena, Olbia Tempio, al Pie Beach, mentre invece Sal Da Vinci a Maiori in provincia di Salerno, all'Anfiteatro del Porto Turistico. Oggi è la giornata anche di Joe, protagonista internazionale della musica, al Parco Musica Milano a Segrate, Parco della Musica in via Enzo Iannacci. Continua anche con grande successo il Serravalle Jazz questa sera a 19:30 per Javier Girotto a Serravalle Pistoiese in provincia appunto di Pistoia. C'è anche il live di Francesco Renga, ma qui siamo già nella giornata di domani, quindi vi diamo le anticipazioni un po' come facciamo con le classifiche dell'estate. Monreale Palermo in piazza Guglielmo, mentre Fiorella Mannoia sarà a San Pancrazio Salentino in provincia di Brindisi al Forum Eventi. Noi ovviamente vi rimandiamo il tutto a domani. Se avete anche un luogo e soprattutto un gruppo, un cantante che ci volete segnalare live dalle vostre parti, fate pure a diretta @radioinblu.it. C'è il nuovo singolo di Sombra che ci piace parecchio, si intitola My Buddy's Ready.

L'energia dei Green Day, I'm Never Gonna Reap, qui su Blu 2000. Allora ci chiediamo, e hanno chiesto gli italiani, in particolare in vacanza, in quest'estate 2026, cosa spendete? Per cosa spendete di più, cari italiani? Dai ristoranti, souvenir, dal cibo, agli alloggi, trasporti? Beh, lì sono dolori poi se si parte ad alto budget. Vediamo il budget di questo 2026 secondo i dati di Confcommercio. Allora, le vacanze sono spese, ovviamente lo sappiamo, nei bilanci familiari possono pesare molto. Secondo questi dati, tra ristoranti, hotel e trasporti, le spese non sono mancate neanche quest'anno, e chi viaggia però è più incline a spendere per alcune cose in particolare anziché per altre. Esiste infatti una lista di priorità alle quali chi va in vacanza non rinuncia. Nel solo mese di agosto la spesa per colazioni, aperitivi, pranzi e cene fuori raggiungerà i 10,8 miliardi di euro, a cui contribuiscono per 1,6 miliardi i turisti stranieri. Allora, in cima a questa classifica ci sono i ristoranti, che assorbono la maggior parte del budget destinato alle vacanze delle famiglie con circa 6,2 miliardi di euro. I bar ne contano 2,2 miliardi. Pensate che nel giorno di Ferragosto è stata superata questa soglia di 1 miliardo di euro di spesa, e 500 milioni erano appunto destinati a pranzi e cene nei ristoranti, nel senso che l'italiano ovviamente non rinuncia ad andare fuori a mangiare, non dico tutti i giorni ma quasi. Al secondo posto c'è la spesa per gli alloggi, tra hotel, resort, campeggi, bed and breakfast, case vacanza. Altra voce ovviamente quella dei trasporti, lo dicevamo, carburante alle stelle, pedaggi autostradali, biglietti ferroviari, voli, traghetti e parcheggi, anche spostamenti locali arrivati sul posto. L'incidenza dipende da quanto si è andati lontano da casa, perché chi parte in auto spende tanto di carburante, in questo momento ancora di più credo, si sono toccati 3,1 euro per il gasolio in una determinata zona, adesso ne parleremo tra poco, notizia proprio degli ultimi secondi. Nel budget familiare si calcolano anche le cosiddette esperienze, cioè escursioni, visite guidate, musei, parchi, divertimento, lidi, attività sportive. Alla fine di questa classifica delle voci spesa troviamo anche lo shopping, quindi vuoi tornare a casa senza un piccolo ricordo, un souvenir, e lo prendi, no? La classica calamita magari da mettere sul frigorifero, prodotti tipici locali, abbigliamento, piccoli gadget legati alla destinazione, e infine poi ci sono le spese personali, che sono il fanalino di coda di questa classifica, con acquisti occasionali e servizi. La vacanza costa, speriamo però che almeno possa ripagare ovviamente gli sforzi.

In attesa della chiusura del suo trionfale tour, Emma non è da sola con Fabri Fibra, Antidroga, una delle canzoni del momento, tra l'altro prima in classifica fino a qualche giorno fa nella nostra chart di Blu 2000, di cui parleremo oggi, che arricchirà anche le canzoni che ascolteremo nel weekend alle classifiche dell'estate, e chissà se saranno ancora al numero uno. Fabri Fibra, ogni presente in questo periodo anche con il nuovo singolo insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, molto bello dal titolo Goya. Questa invece è dei The Clash, London Calling.

Supertramp, The Logical Song. Buon pomeriggio, buon martedì 25 agosto. Accennavamo prima al caro carburanti, tra le spese appunto di quelli che vanno in vacanza, quelle che incidono di più sul budget totale, parlavamo anche di questi nuovi dati che arrivano nelle giornate di ieri e oggi, come è stato denunciato dal Codacons, che sull'autostrada 22 Brennero-Modena il Supreme Diesel ha sfondato la soglia psicologica dei 3 euro e viene servito a quota 3,159 euro al litro. Ecco, non aggiungiamo altri commenti ovviamente, ma commentiamo il fatto che ci vuole un bel portafogli pieno per pagare il pieno appunto alla propria auto, per rifornirla. In questo caso ci vorrebbero forse milioni, che potrebbe prestarci uno studente che ha trovato un vero tesoro, ma non si sa se poi effettivamente riuscirà a tenerselo per sé. È la storia del 18enne Kobe, che lavorava in un cantiere in Belgio, quando improvvisamente in questo cantiere, scavando, sono comparsi 49 lingotti e monete d'oro, e adesso resta da stabilire a chi appartengano veramente, perché lui sì, insieme ai colleghi ha trovato questo tesoro d'oro stimato in circa 9 milioni di euro. La squadra era impegnata nei lavori alla conduttura fognaria di questo edificio legato a un'ex birreria, e come riporta anche un quotidiano locale, all'inizio Kobe pensava di aver trovato delle semplici monete, poi è comparso un lingotto, sembra quasi una storia all'archeologo Indiana Jones, e alla portata anche della scoperta, che è diventata ovviamente evidente poi per tutti. Lui è uno studente e quindi il ritrovamento è stato molto insomma entusiasmante per lui. Comprende 49 lingotti d'oro, oltre a monete e pepite d'oro nascosti nella zona della cantina. In passato la proprietà era legata alla famiglia Van Asch, attiva nella produzione di birra. Una delle ipotesi è che questo tesoro possa essere collegato proprio ai precedenti proprietari, ma al momento la provenienza dell'oro non è stata accertata. Gli operai hanno avvisato ovviamente subito la polizia, l'oro è stato inventariato, trasferito in un luogo sicuro, mentre la procura delle Fiandre orientali sta cercando di ricostruire l'origine e anche la proprietà. Adesso ci chiediamo, ma chi può ottenere effettivamente il tesoro trovato in Belgio? Il codice civile belga stabilisce che un bene ritrovato continua innanzitutto ad appartenere al proprietario originario, se questo ovviamente è in vita e può dimostrarne la titolarità. Se invece nessun proprietario venisse identificato, entrerebbero in gioco le regole sui beni nascosti e trovati casualmente. Oibò, ho trovato un tesoro. E quindi, in determinate condizioni, la legge prevede una possibile ripartizione tra colui che ha ritrovato il tesoro e il proprietario dell'immobile. Per Kobe quindi il lavoro estivo potrebbe trasformarsi realmente in qualcosa di molto più redditizio del previsto. Prima di parlare però di ricompense, servirà chiarire ovviamente a chi appartenga davvero il tesoro, quindi staremo a vedere. Noi facciamo il tifo per questo studente giovanissimo di appena 18 anni che insomma si è ritrovato tra le mani una vera e propria fortuna, come potremmo dire io e Sabino, i piccioli, ecco, i piccioli fondamentali. Subsonica con Franco Battiato.

Phoebe Bridgers nel pomeriggio di Blu 2000 con le parole dell'estate. Vi abbiamo chiesto anche qualche segnalazione dalle vostre parti. Salutiamo Rita dalla Sardegna che prontamente ci ha risposto che ci sono tanti appuntamenti culturali ma anche legati alla musica, in particolare questa seconda edizione di Quarto Cultura Festival, che è una rassegna promossa dalla Fondazione Quarto Cultura, che ormai mancano poche ore, devo dire, anzi praticamente pochissime, 27 agosto fino al 10 settembre prossimi, trasformerà l'area del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, con ingresso da via Don Giordi, in un palcoscenico davvero suggestivo a cielo aperto. Ci saranno tante serate che avranno inizio alle ore 21 con tanti ospiti, un cartellone di alto profilo che intreccia anche lo spettacolo dal vivo, la valorizzazione del territorio, confermando l'ambizione anche della città di consolidarsi come polo d'eccellenza per i grandi eventi. Allora, debutto diciamo fissato per giovedì prossimo 27 agosto, ci sarà Caterina Murino, attrice protagonista di un'intensa Medea, mentre sabato 29 protagonista Giancarlo Giannini con lo spettacolo Le parole note, un viaggio nella grande letteratura. E poi per la musica ci sarà anche Raffaele Gualazzi Trio con il pianista marchigiano affiancato da altri amici musicisti giovedì 3 settembre, e poi vi cito anche la presenza della bravissima Karima giovedì 10 settembre. Per maggiori informazioni sui biglietti potete andare sul sito ufficiale o la pagina Facebook di Fondazione Quartocultura.it, questo è il sito dove trovate tutte le informazioni e anche la possibilità di prenotare il vostro posto in prima fila, si dice così di solito quando ci sono questi eventi molto belli a cui non potete assolutamente mancare, amici della Sardegna. Ritorniamo agli anni 80, lo facciamo con le Bengals.

0: sempre bello riascoltare questa canzone dei The Calling, Wherever You Will Go. Allora, vi anticipo già che nella prossima ora parleremo di anticipazioni delle classifiche dell'estate con la chart aggiornata della nostra, vostra radio preferita e quella che state ascoltando, è esatto, in Blue 2000. Rimanete con noi anche perché c'è il nuovo di Edoardo Bennato.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa guerra deve finire, così il segretario per i rapporti con gli Stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov, al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha aggiunto Monsignor Gallagher, sottolineando che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. Intanto sul terreno però proseguono i raid incrociati fra Russia e Ucraina.
2: Si sono contate al minuto 173 incursioni aeree russe contro 46 obiettivi nella zona di Zaporizhia, con un bilancio provvisorio che parla di 2 persone uccise e una ferita. Sempre la notte scorsa un analogo attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha causato la morte di almeno 2 persone. Dal vertice dei volenterosi, trainati soprattutto dal neo premier britannico Andy Burnham, Zelensky ha incassato ieri il via libera ai progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow, mentre l'Unione Europea stanzierà oltre 6 miliardi di euro per forniture di missili e radar. La premier italiana Meloni ha invece confermato il sostegno umanitario a Kiev con l'invio di nuovi generatori elettrici, ma l'Italia non manderà armi né parteciperà alle esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina annunciata dal presidente francese Macron per ottobre-novembre. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri, chiamato ad adottare le misure contro il caro carburante, secondo quanto si apprende, in programma domani alle 18. Come spiegato da fonti di Palazzo Chigi, l'intervento dovrebbe prevedere una proroga per alcuni giorni delle misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite, quella del caporalato. Il maltempo al centro nord, 2 vittime a causa del maltempo, una nel Savonese, un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo al guado di Castelletto Cervo e una tromba d'aria nel Varesotto, 190 gli interventi dei vigili del fuoco a Grosseto, alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

sono queste le anticipazioni delle classifiche dell'estate. Nel prossimo weekend una classifica legata al passato, quella dell'estate 1981, di cui vi abbiamo dato già le anticipazioni nella giornata di ieri, e in questo pomeriggio invece anticipazioni con le posizioni dalla 20 alla 11 della nuova chart di Blu 2000, i nostri più programmati negli ultimi 7 giorni, che al numero 20 vedono Sam Fender e Olivia Dean scendere con la loro Rain Me In. Numero 19 stabile Bruno Mars con Oh My Soul. Questa settimana rimane in discesa Material Lover, la canzone di Senna Spyro, alla 18. Alla 17 scendono anche Jovanotti Alfa con Buon Vento, e alla numero 16 troviamo la prima delle due nuove entrate che oggi ascoltiamo, perché la seconda new entry la ascolteremo nel prossimo fine settimana. In questo caso new entry per Ariana Grande, l'account TikTok che si chiama Team Trump ha utilizzato un brano che è We Can Be Friends di Ariana in una clip politica. È stata immediata la replica della pop star nei commenti, scrivendo la tua verità è falsa. A giugno un episodio simile, legato alle politiche sull'immigrazione. Devo dire che Ariana si riunisce alla folta schiera di artisti che hanno detto no a Donald Trump e all'uso soprattutto delle proprie canzoni nel corso degli anni, per impedire l'associazione tra i loro brani e messaggi politici dell'ex presidente. Si sono mossi legalmente e anche pubblicamente decine di artisti internazionali, tra questi figurano anche Rihanna, Celine Dion, Elton John, Neil Young, Rolling Stones, gli ABBA, Michael Stipe dei REM, a cui si aggiungono anche le azioni intraprese dagli eredi di Prince e Sinead O'Connor. Insomma, non manca proprio nessuno. La canzone Petal, prima delle new entry, Ariana Grande, è alla numero 16.

Crystal di Ariana Grande è una delle due new entry di questa settimana nella chart in Blue 2000 che vi stiamo anticipando. Non ascolteremo ovviamente nessuna delle posizioni dalla 20 alla 11, ma nel prossimo weekend ascolteremo la più alta nuova entrata, che è alla numero 9 e che non vi svelo ovviamente oggi. Dovete ascoltare la classifica. Alla numero 15 abbiamo Harry Styles con Dance No More. Stabili anche gli Strokes con Lonely in the Future. Alla numero 14, alla 13 è in discesa Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Safe con Brash, Parlare d'amore, la canzone che troviamo alla 12 stabile, e in discesa invece Olivia Dean con Baby Steps alla numero 11. E ci fermiamo qui perché poi dalla 10 alla 1 la scaleremo nel weekend, ma oggi facciamo una cosa diversa dal solito. Anticipiamo già uno dei brani della top 10 che troviamo, non vi dico la posizione, ma comunque nelle alte sfere. Una canzone che era già nelle prime tre posizioni la scorsa settimana, di un artista che qualche tempo fa, in tempi non sospetti, è stato eletto uno dei 4 migliori artisti nati nel 21 secolo. Decisione presa da Billboard il 28 febbraio 2025. Questo artista è ritornato sulle scene musicali, prima ancora di questo singolo che ascolteremo, con Sorry I'm Here for Someone Else, tratto dal secondo LP American Heart. Parliamo ovviamente del talentuoso Benson Boone, che ritroviamo nella chart di Blue 2000 nella top 10, di cui vi diamo già anticipazione oggi con questa sua nuova canzone, una bellissima ballata romantica dal titolo The Time of My Life. Lui è Benson Boone nella chart di Blue 2000 questa settimana.

Vero capolavoro degli anni 70, questa dei Talking Heads, Psycho Killer. Allora, tutti sulla bilancia, dai, dopo i bagordi magari estivi. Sì, uno prima fa la prova costume, si rimette in sesto per l'estate, poi magari d'estate mangia un po' più del solito e si lamenta dei chili presi. Ecco, non citiamo persone, vabbè, facciamo finta di niente. Quindi tutti sulla bilancia, soprattutto gli animali, è un po' come accade per gli esseri umani, vengono monitorati, seguiti. E il giorno delle misure è arrivato anche allo zoo di Londra, ci sono queste immagini che girano in rete, che sono veramente spassose, soprattutto quelle con i pinguini che vengono posizionati sulla bilancia e insomma ne viene rilevato il peso. I dati servono a controllarne appunto salute e sviluppo, vengono condivisi con zoo e programmi di conservazione di tutto il mondo. Allora, le bilance sono arrivate allo zoo di Londra per il controllo annuale che si fa per gli animali, dai piccoli insetti anche alle scimmie, passando per i capibara, che è questo roditore originario del Sud America, pinguini, abbiamo detto, e anche tartarughe veramente gigantesche delle Galapagos. Sono gli ospiti che vengono pesati e misurati in queste ore per verificare condizioni di salute, seguirne la crescita e in alcuni casi individuare eventuali gravidanze. Si ottengono così misurazioni molto precise, ma non è sempre semplice. I custodi ricorrono a diversi stratagemmi, soprattutto con le scimmie, non è facile convincerle diciamo a posarsi sul piatto di una bilancia, e le bilance vengono adattate ovviamente alla caratteristica del singolo animale o della singola specie, e spesso entra in gioco il cibo. Usano la frutta per attirare appunto le scimmie o bocconi appetitosi per gli animali carnivori. L'obiettivo è completare le operazioni rapidamente e senza stress, ovviamente, per gli stessi animali. Peso e misure non rimangono soltanto negli archivi dello zoo di Londra. Dicevamo che queste informazioni sono preziose, vengono inserite in una sorta di database internazionale, condivise con altre strutture e organizzazioni che poi contribuiscono anche alla gestione proprio dei programmi di riproduzione oppure conservazione delle specie minacciate. Quindi questo è un buon dato, un buon utilizzo di questi dati, di questi pesi, di queste misure per questi simpaticissimi animali che viaggiano in questo momento, si trovano lì allo zoo di Londra. Se amate gli animali è la notizia che fa per voi davvero, e se amate la musica arrivano anche i Rolling Stones.

The Rolling Stones, un nuovo singolo per loro, davvero inarrestabili, sempre pieni di energia, con Jealous Lover qui su In Blue 2000. Arriva invece un giovanissimo protagonista che è stato anche a Sanremo Giovani, parliamo di Principe, e la sua canzone si intitola Quella Nuova Scintille.

qualcosa per te, il nuovo singolo di Luciano Ligabue, il nostro disco in blu 2000 della settimana. Grazie davvero anche per tutte le segnalazioni di eventi in giro per il nostro bel paese. E nelle parole dell'estate parliamo anche di Reggello, siamo nella zona della Toscana, in provincia di Firenze, dove ci saranno 3 giorni per vivere la foresta di Vallombrosa, escursioni, musica, laboratori, incontri dedicati all'ambiente. Da venerdì prossimo a domenica 30 agosto torna Foresta Maestra, questo festival dedicato alla sostenibilità, alla biodiversità, che quest'anno raggiunge la sua 4ª edizione. Un ultimo appuntamento inoltre previsto, una sorta di costola finale, per il 6 settembre, e diciamo che la manifestazione punta a valorizzare la foresta monumentale come luogo non soltanto da visitare, quindi non solo la natura, ma anche il rapporto tra uomo e natura. Programma che mette insieme divulgazione scientifica, attività all'aria aperta, esperienze per famiglia, cultura e spettacolo. C'è veramente un po' di tutto per il divertimento in mezzo alla natura e al verde. 15:38, noi ascoltiamo la musica di Noah Kahan, questa è Orbiter.

davvero bellissima questa Orbiter di Noah Kahan, che è stato paragonato a grandi artisti dalla penna vincente come Bob Dylan e anche Johnny Mitchell. Loro meglio, Noah è stato detto dalla critica, soprattutto quella americana, dipinge scene della sua esistenza che risuonano universalmente, e la canzone che abbiamo ascoltato è l'ultimo singolo in arrivo. Adesso il boss, Bruce Springsteen.

giovanissima, una nuova leggenda, diciamo così, della musica internazionale, Stella Lefty, almeno lo diventerà, lo spero. La sua canzone si intitola Boston, qui su Blu 2000, queste sono le parole dell'estate. Vi ricordo che dopo il nostro appuntamento di due ore ritornerà la seconda parte affidata a Marco Parce con i ricordi anche della precedente stagione, quindi anche tutte le interviste che hanno caratterizzato le parole di Blu 2000 nella stagione autunno-inverno. Noi continuiamo con la musica, a questo punto ci vogliamo un po' scatenare e lo facciamo, ci affidiamo a Gloria Estefan con la sua Dr. Beat, veramente trascinante, che ci riporta a questo punto all'anno 1984.

0: decisamente latino e insieme a Conga una delle canzoni più famose di Gloria Estefan che abbiamo recuperato negli anni 80 con la sua Dr. Beat. Ormai siamo agli sgoccioli della prima parte delle parole dell'estate, tra poco l'informazione. Io devo ringraziare lui che ci ha seguito in regia, ovvero Sabino D'Alessandro, naturalmente anche tutti voi. L'invito è quello di rimanere su in Blu 2000 anche per la vostra estate in musica e soprattutto domani nel nostro appuntamento del pomeriggio a partire dalle 14. Questa è di Umberto Tozzi in chiusura, gli altri siamo noi, buon pomeriggio.
1: Sì.

0: parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: La Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più vai su cinematografo.it.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il Cremlino respinge la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. È necessario mettere fine alle ostilità fra Russia e Ucraina e avviare negoziati perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, incontrando i giornalisti insieme con il ministro degli esteri russo Lavrov al termine di un colloquio svoltosi oggi a Mosca. Monsignor Gallagher sottolinea che la Santa Sede continuerà ad offrire sostegno diplomatico per cercare una pace negoziata. E si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Proseguono le indagini per fare luce sul furto delle opere di Antonello da Messina la sera di Ferragosto, indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio nelle ore del colpo.
2: Restano in ferie forzate i quattro custodi del Museo di Messina in servizio il giorno di Ferragosto, ma uno di loro è indagato per false dichiarazioni al PM. Fonte della notizia è il quotidiano La Repubblica. Fin da subito gli inquirenti si erano chiesti come fosse stato possibile che i quattro dipendenti, due donne e due uomini, non avessero agito dopo l'attivazione dell'allarme. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Qualcuno non aveva sentito alcun avvertimento, altri aveva pensato ad un falso contatto e l'aveva addirittura staccato per non risentirlo. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era disponibile online. Nessuno dei quattro custodi, tra l'altro, ha effettuato controlli dopo quell'allarme. Se tutto ciò sia imputabile ad un'ingenua incompetenza o ad una messa in scena orchestrata d'arte, per un furto che ha davvero dell'incredibile saranno le indagini a stabilirlo. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Una notizia di poco fa: una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. Sul luogo i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
1: Eccoci pronti anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati. Pronti sì, ma immaginandoci a Venezia, 25 agosto del 1609. Campanile di San Marco è la location, vestito delle grandi occasioni, perché è lì che Galileo Galilei aveva invitato i notabili della Repubblica per guardare attraverso un aggeggio curioso sicuramente, eppure misterioso, no? Da fuori sembrava un tubo, eppure con quel tubo fatto di legno di ottone il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Il cannone spia, lo chiamavano i veneziani, che in realtà poi non era nemmeno un'invenzione nostra, nel senso che alcuni modelli rudimentali erano già arrivati dalle Fiandre, però il merito di Galileo è stato quello di migliorare, ottimizzare, diciamo portare al massimo la tecnologia dell'epoca e aprire proprio una finestra segreta sul cielo ma anche sulla terra. E appunto quella sera di oggi, più di 400 anni fa, gli invitati che erano sul campanile erano rimasti senza fiato, sbalorditi, perché con il telescopio potevano leggere a distanza le scritte delle navi all'imboccatura del porto di Venezia. Potevano guardare dettagli che a occhio nudo restavano invisibili. Era una rivoluzione pratica e politica insieme, prima ancora che scientifica, perché per una potenza marinara come Venezia, la Serenissima, no? La possibilità di vedere più lontano degli altri significava anche un vantaggio strategico importante. E Galileo, che non era soltanto uno scienziato ma anche un comunicatore, aveva presentato questo telescopio al Doge come uno strumento militare, capace di avvistare navi, navi nemiche chiaramente, a grande distanza, in cambio di un aumento di stipendio e del rinnovo perpetuo della sua cattedra a Padova. Diciamo una delle prime operazioni di marketing, ecco, no? Ma non era soltanto una questione di guardarsi i fatti propri, perché Galileo sapeva bene di avere in mano uno strumento completamente nuovo, che non era soltanto un'arma di prestigio, perché quello stesso telescopio avrebbe fatto vedere per esempio le montagne sulla Luna, i satelliti di Giove, miriadi di stelle che semplicemente prima erano invisibili e per questo sconosciute. Quindi oggi, 25 agosto del 1609, a Venezia, Galileo Galilei non mostrava soltanto un oggetto curioso, ma stava dando il via proprio a una nuova era, dove l'uomo avrebbe imparato a guardare il cosmo con occhi diversi. Poi, noi siamo la radio, per carità, quindi più degli occhi contano le orecchie, forse, per recuperare e riascoltare le interviste e i temi più interessanti della stagione passata, aspettando che riparta quella nuova, insomma. Le parole dell'estate, anche oggi con Francesco Filippi in regia. La prossima ora la passiamo insieme. Pronti a partire?

0: Una giovanotta di 20 anni, Sienna Spyro, da Londra, diventata famosa per la sua voce potente in questa avventura che è partita, prova a dire, da TikTok, esatto, che negli ultimi anni è una piattaforma, social, tutto quello che vuoi, ma ancora di più un banco di prova per tanti nuovi artisti. Le parole dell'estate. Parlare di musica per noi significa anche andare a cercare delle cose un po' fuori dal circuito mainstream. E il progetto L'Antidote appartiene proprio a questa categoria. L'Antidote è un disco, un progetto proprio, una serie di concerti per tre musicisti molto diversi. Tre mondi anche proprio geograficamente lontani tra loro, che sono il percussionista persiano Bijan Shemerani, il pianista di origine libanese Rami Khalife ed il violoncellista albanese, ma italiano da anni ormai, Redi Hasa, che ci ha raccontato di questa avventura a metà tra il Mediterraneo e la musica classica, l'unione di mondi diversi dove la musica è l'unico linguaggio comune. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Certo, è un progetto che racconta molto bene tutte le nostre influenze, le nostre esperienze che abbiamo fatto fin d'ora nella musica, nel nostro mondo. Ognuno ha il suo linguaggio, diciamo, la scommessa era abbastanza forte, poteva anche non andare, ecco. Però insomma è andato molto bene, però veramente... Io con questo progetto ho avuto questa conferma che da sempre lo dico, che la musica ha una forza pazzesca, è un linguaggio universale, e unisce.
3: Senza
2: unisce e ovviamente la bellezza della musica è proprio lo scambio, scambiare, conoscere l'altro e accettare tutta la gamma, tutta la forza della sua anima in musica.
0: Sì, tra l'altro non è un repertorio condiviso, cioè nel senso sono composizioni originali, insomma una cosa che è venuta fuori un po' così all'impronta, come se fosse un'unica grande improvvisazione, correggimi se sbaglio.
2: No, hai totalmente ragione, cioè è un progetto che è nato sulla chiave dell'improvvisazione, è totalmente improvvisato. Noi ci siamo chiusi prima del Covid, diciamo, volevo dire due cose, perché questa idea di unirci tutti e tre è stata l'idea di Titi Santini, in cui mi parlava sempre di questo progetto, perché in noi tre vedeva già il suono, cioè ed ecco qui che insomma ci siamo incontrati, non ci conoscevamo, e ci ha buttati per 4 giorni in studio dentro, senza conoscere, però con la musica, con l'improvvisazione abbiamo iniziato a raccontarci uno con l'altro.
0: Certo.
2: Ci siamo veramente da dove veniamo, infatti nel disco si sentono molto i profumi del Libano, i percussioni di Bijan, o un po' anche dalla mia terra, ma non soltanto dal punto di vista tradizionale, ma anche da 360 gradi della musica, da quella classica, l'impronta jazz, certo, l'elettronica, insomma ci sono tante sfumature, tante finestre che si aprono in questo disco. All'inizio i brani erano tipo 35 minuti un brano, si andava oltrance totalmente, e poi da lì dopo il Covid ci siamo trovati qui in Salento, dove io abito.
0: La tua seconda casa.
2: Studio. Sì, la mia seconda casa. E ci siamo trovati in questo studio bellissimo, immersa nelle campagne di Guagnano, che si chiama Sud Studio.
0: Okay.
2: Con Valerio Daniele e Alberto Fabris insieme, poi abbiamo iniziato insomma a concludere quel viaggio che avevamo iniziato a farlo prima del Covid.
0: Avevate appuntato in brutta copia e poi è diventato tutto bello, ma aiutami a capire, perché il violoncello è uno strumento che appartiene, diciamo, principalmente alla musica classica, almeno nell'immaginario di noi che siamo persone normali, no? Penso al preludio, cos'era, la suite in sol maggiore di Bach, che è la cosa più pop,
2: certo,
0: no? Più scontata, insomma. Però il tuo violoncello racconta un percorso diverso, cioè protagonista sia in questo progetto Antidoto, dove siete tre, ma anche un tuo percorso da solo, no? Mi ricordo The Stolen Cello, cioè la storia del tuo viaggio, no?
2: Sì. Poi. Sì, Stolen Cello è stato il mio primo disco. E il secondo, che è uscito 2 anni fa, se non sbaglio, si chiama My Nirvana, che gli ho dedicato. Gli ho dedicato dei nuovi arrangiamenti del gruppo famoso di Seattle, diciamo, okay. Di Nirvana, che certo. Aveva un legame dalla mia gioventù in Albania. Sì, io praticamente col violoncello ho avuto sempre un rapporto molto amore e odio, insomma, ecco.
0: Come hai cominciato a suonare il violoncello? Perché il violoncello? Perché proprio il violoncello? Come hai iniziato?
2: Ma il violoncello perché mia madre è stata insegnante di violoncello in Albania per 45 anni. Mio padre stava al teatro di Tirana, ballerino, ha studiato al suo teatro in Russia. E mio fratello pianista, non potevo scappare. Io ho cercato a giocare pallone, a andare per vie attraverso, ma niente, mi hanno risucchiato dentro.
0: E richiamo troppo
2: dentro
0: forte.
2: Alla casa dei suoni, diciamo, perché da piccolo avevo dei suoni nella casa, e gli allievi di mia madre che studiavano, mio fratello dall'altra parte, era un'orchestra, insomma, ogni giorno a casa, cioè, stavo invaso. E da lì mia madre ha detto, aveva questo sogno, insomma, mio fratello suonasse il piano e io il violoncello, così un giorno potevamo fare dei concerti insieme, cosa che si è realizzato perché suoniamo spesso insieme, insomma. È partito da qui. Poi ovviamente, come hai detto, è un strumento ovviamente principalmente indirizzato nella musica da camera, musica classica, quella barocca, però da piccolo avevo questo desiderio. Non lo so, io sempre dico che sono stato un traditore con lo strumento, l'ho tradito sempre, perché lo giravo come un basso e mi piaceva suonare un po' di blues, i maestri mi urlavano, dicevano guarda che non si suona così il violoncello, si suona con l'arco, invece io facevo dei riff di James Brown o addirittura anche a heavy metal o death metal, insomma, andavo, variavo dappertutto. È stato un gioco, è stato un gioco che poi da lì, insomma, piano piano
0: sei diventato un mestiere,
2: a trovare la mia voce sullo strumento.
0: Una voce da ascoltare il 5 novembre a Parigi, studio dell'Ermitage, 6 novembre a Milano, dicevamo, per Jazz Me, poi 8 novembre al Folk Club di Torino e poi ancora Venezia, Bologna, Roma, Londra, ma vi rimando al web per tutte le info. Possiamo dire che l'Antidote in chiusura è un po' letteralmente, no? La musica come idea di antidoto alla bruttezza, insomma, che ci ritroviamo a vivere.
2: Sì, sicuramente sì. Cioè, la medicina, avevamo bisogno noi per prima di questo antidote. Proprio mentre lo suonavo avevamo bisogno di staccarsi dalla realtà e di raccontare un mondo bello con tutte le sfumature, con tutte le cose diverse, poi, no? Che ognuno portava. Perché, come si dice sempre, il diverso ha tante cose dal punto di vista qualitativa che possiamo imparare, possiamo
0: assolutamente, sì.
2: apprendere.
0: Vi rimando online per il calendario delle prossime date anche in Italia: è 14 settembre a Venezia, 22 ottobre a Milano, ancora per Jazz Me, 28 ottobre a Firenze, per una serata terapeutica quasi, insomma, l'Antidote, una medicina universale, sul web l'antidote.eu. Le parole dell'estate.

0: fantasia.
1: C'è Biagio Antonacci che canta per Giuli, l'ultima canzone nel pomeriggio di In Blu 2000. Spigolature di tecnologia, argomento che ci piace in tutte le salse, no? C'è questa cittadina del sud dell'India, si chiama Karur, e c'è questa giovane laureata in ingegneria che passa le sue giornate con una telecamera allacciata sulla testa a piegare asciugamani, a pulire, a riordinare. Si sta parlando di lei perché è diventato un caso in qualche modo, no? La punta dell'iceberg. Lei e persone come lei registrano tipo 90 video al giorno dentro una stanza tirata a lucido per sembrare un vero appartamento. In realtà è lo studio di un'azienda specializzata nel raccogliere ed etichettare dati per l'intelligenza artificiale. E il motivo per cui succede tutto questo è quasi paradossale. Negli ultimi anni i modelli di intelligenza artificiale hanno imparato, per esempio, a scrivere testi complessi, analizzare codici, diciamo gestire dati a velocità impensabili. Ma se chiedi a un algoritmo, che ne so, di piegare una maglietta, no? Se chiedi a un'auto a guida autonoma di muoversi nel mondo reale, ecco che la situazione cambia parecchio. Cioè, cose per noi banali, svuotare la lavastoviglie, insomma, no? Spazzare per terra, per una macchina sono una trappola logistica. Quindi, per insegnarlo alle macchine, gli sviluppatori hanno bisogno di registrazioni in prima persona, quelli che vengono chiamati dati egocentrici. In pratica, qualcuno si riprende mentre compie queste operazioni quotidiane e poi c'è qualcun altro che tagga ogni singolo movimento video per far capire alla macchina cosa sta succedendo esattamente, passo passo, proprio un tutorial. E in India, dove metà della popolazione ha meno di 30 anni e la mancanza di lavoro è un problema cronico, questo settore, questo tipo di contenuti, questo tipo di video sta crescendo a ritmi vertiginosi. E appunto una delle principali realtà indiane oggi dà lavoro tipo a più di 2600 persone, molte assunte nell'ultimo mese. Gli stipendi per i dipendenti fissi, diciamo, viaggiano intorno ai 200 euro al mese, che sono cifre, diciamo, dignitose, ecco, per l'economia di quella zona lì. E poi c'è una rete di freelance che vengono pagati tipo 2 euro l'ora per filmarsi a casa mentre tagliano la verdura, mentre mettono etichette, mentre, che ne so, dispongono bicchieri e bottiglie in sequenze geometriche, usando telecamere con sensori di profondità in modo da insegnare alle macchine proprio come misurare lo spazio. I clienti principali per questo tipo di contenuti sono le grandi aziende della Silicon Valley, e per l'India è un business da miliardi di dollari, anche se a livello politico c'è una certa preoccupazione che comincia a farsi sentire. Dal Ministero della Tecnologia indiano sottolineano per esempio il rischio di creare un'intera forza lavoro concentrata su mansioni ripetitive e che sono ad alto rischio automazione. Cioè, il pericolo, nemmeno troppo lontano, è che questi impieghi, questi lavori qui, per insegnare all'intelligenza artificiale a fare qualcosa, facciano la stessa fine dei call center, spazzati via proprio dalla tecnologia che stavano aiutando a costruire. Quindi, progresso siamo d'accordo, ma è questo il tipo di progresso che vogliamo? Perché è il tipo di domanda che bisognerebbe farsi prima di arrivare a rimpiangere di non averci pensato per tempo. Ma è il tipo di argomento su cui torneremo ancora, e se ne parlerà anche sotto all'ombrellone, anche in vacanza, signora mia. Le parole dell'estate. Sure, none of this would have happened if you weren't so wise.

Il groove funziona e fa muovere la testa. Tra l'altro lei ci aveva raccontato la sua storia affascinante. Bert, questo è il nome che ha scelto, scritto con due H. Una ragazza toscana di Firenze che si è ritrovata bloccata a New York durante il lockdown per la pandemia e, vista la situazione, ha deciso di investire tutto nella musica. Tra l'altro, per il mese di agosto Spotify l'ha scelta come ambassador di Equal Italy, è music director del mese per Harper's Bazaar, un tassello dopo l'altro in un'estate a suonare dal vivo in Italia praticamente. Era Più in alto di Bert nel pomeriggio di In Blue 2000.

Canzoni di oggi, classici di ieri, da quel disco incredibile che aveva alzato l'asticella proprio della musica quando era uscito nel 1982, i Duran Duran di Save a Prayer, che ci accompagnano all'uscita, visto che per oggi abbiamo finito. Ma vediamo di recuperarla a stretto giro, l'intervista con Bert che vi dicevo prima, visto che in quest'ora comoda che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, riascoltiamo proprio le cose più interessanti, ospiti e temi della stagione passata, ma domani ormai puntualissimi, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
2: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Trump annuncia che tutte le mine nello stretto di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare. Qualsiasi nave o imbarcazione che dovesse posizionare nuove mine verrà immediatamente distrutta, ha scritto Trump sul suo social Truth, sottolineando che è in vigore una politica di tolleranza zero riguardo al posizionamento di mine. Il presidente americano ha annunciato la stretta economica all'Iran con l'introduzione di nuove sanzioni. Si va verso la proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri in coincidenza con la scadenza dell'ultima mini proroga. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. Sarebbe stato picchiato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Maltempo al centro-nord, tra le vittime ad Andorra nel Savonese un bagnino è morto in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel Biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto, cancellati voli a Malpensa, 190 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

Amo l'alba perché è come fosse solo mia. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: I migliori sono tutti matti.
2: Matti?
1: I migliori sono tutti matti.

0: tutto di blu.
1: Un saluto a voi tutti, carissimi radioascoltatori, ben sintonizzati su Radio Orizzonti in Blu. Questo è Nel Blu, dipinto di blu. Siamo all'ultima puntata dedicata a questo anno, che è il 2005, che ha lasciato parecchi strascichi, soprattutto dal punto di vista terroristico. Tra gli altri, vi citavo proprio in chiusura dell'ultima puntata, il giovedì 7 luglio del 2005, quando vi fu un attentato terroristico a Londra, un duro attacco al cuore della City, una mattinata di terrore che inizia per Londra con una serie di esplosioni che colpivano 3 treni della metropolitana e un autobus. 55 vittime, 4 attentatori compresi, oltre 700 feriti in quello che è considerato il più grave attacco alla capitale britannica dalla Seconda Guerra Mondiale e il secondo attacco terroristico più sanguinoso verificatosi nel Regno Unito dopo quello di Lockerbie. Altri ordigni esplodono 2 settimane dopo, sempre su convogli della metropolitana, e solo il malfunzionamento dei detonatori evita ulteriori vittime. Gli attacchi sono rivendicati dal movimento fondamentalista islamico di Al-Qaeda, appoggiatosi alle cellule locali che nel frattempo si sono sviluppate. Vale la pena di ricordare anche che nel 17 agosto del 2005 Google acquisiva Android. Il Google porta infatti nella sua grande famiglia Android, il sistema operativo open source per dispositivi mobili sviluppato da Startup Android Incorporation, fondata da Andy Rubin e Chris White. Gli stessi lavoreranno alla prima piattaforma Android, basata sulla versione 2.6 di Linux, presentata il 5 novembre del 2007. Per aggiungere un videogame, uno sfondo particolare, un'applicazione utile, su Google Play, da dove è possibile installarla nella memoria del dispositivo. Seguiranno poi versioni più aggiornate di pari passo con l'evoluzione di smartphone e tablet che daranno vita a una sorta di rivoluzione delle app. È invece il 29 agosto di quell'anno quando New Orleans viene devastata dall'uragano Katrina. Oltre 700 morti, vie di comunicazione KO e il 90% della popolazione evacuata. È una New Orleans in ginocchio, quella che si presenta agli occhi del mondo a poche ore dal passaggio dell'uragano Katrina, uno dei 5 più disastrosi della storia degli Stati Uniti. Le vittime in totale sono 1833, distribuite in 7 stati: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Ohio, compresi nella zona costiera sul Golfo del Messico. Ma a subire le maggiori conseguenze come vite umane e danni materiali è proprio la principale città della Louisiana, New Orleans, patria del jazz e del carnevale. Il fragile sistema degli argini e i ritardi nelle operazioni di evacuazione sono proprio all'origine del più grave disastro subito da New Orleans nel 2005. E noi invece andiamo ad ascoltare Neck con Lascia che io sia.

Andiamo a settembre del 2005, quando a Roma viene approvata dal Consiglio dei Ministri la riforma della Banca d'Italia, con un mandato al governatore che sarà di 7 anni. Torniamo a New Orleans perché il 2 di settembre la situazione era ancora molto grave dopo il passaggio dell'uragano. In città si susseguono esplosioni, incendi, sparatorie tra saccheggiatori e polizia, e George Bush si reca in giornata nelle zone colpite. Il presidente però è sotto accusa per i ritardi nei soccorsi. Pensate che l'UNICEF aveva comunicato che 400.000 bambini erano rimasti senza una casa all'interno della città e le periferie, i sobborghi di New Orleans. In Russia, un anno dopo l'eccidio di una scuola di Beslan, le madri dei bambini rimasti uccisi sono ricevute dal presidente russo Vladimir Putin. Invece il 5 settembre in Austria, una strage di bambini a Solden, un elicottero perde il carico e c'entra una cabina della funivia, 9 saranno le vittime. Il 6 settembre a Palermo vengono svolte le indagini sull'ATR caduto al largo di Capogallo, il velivolo era senza carburante a causa di un guasto sulla spia del serbatoio di benzina. I film importanti che nel 2005 uscirono, vennero per l'appunto alla luce, furono per esempio La fabbrica di cioccolato, un film di genere fantastico con Johnny Depp e Fraggy Highmore, Helena Bonham Carter, David Kelly e Deep Roy, per l'appunto della Gran Bretagna e statunitense del 2005, che ottenne un notevole successo anche in Italia per l'appunto, portando a casa 10,9 milioni di euro. E l'avventura del piccolo Charlie e di altri fortunati bambini che potranno accedere per un giorno alla fabbrica di cioccolato e conoscere il buffo e misterioso mondo del proprietario Willy Wonka. È anche l'anno in cui Steven Spielberg produce ed è regista della Guerra dei Mondi con Tom Cruise, Dakota Fanning, Miranda Otto, sulle linee essenziali onestamente fedele al racconto di Wells, che è pubblicato nel 1898 e legittimamente attualizzato. Si tratta di un film di impressionante spettacolarità, infatti ottiene 3 candidature ai premi Oscar e in Italia al box office in programmazione nelle prime 12 settimane ottiene 13,2 milioni di euro, solo 4,5 milioni di euro li ottiene nel primo weekend di programmazione. L'anno è anche quello della Tigre e la Neve, un film di Roberto Benigni con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi. Spero che questa sia storia che sorprenda, vi distragga, vi inquieti, vi diverta, vi commuova, forse non ho troppe, vabbè, ma anche una sola di queste già sarebbe una cosa straordinaria per un film. Era l'auspicio dell'epoca di Benigni, che di sicuro ne era stato soddisfatto. Certamente non ha ripetuto l'exploit della Vita Bella degli anni precedenti, però certamente anche la Tigre e la Neve ottenne un discreto successo al botteghino, con per l'appunto una buona media di incasso. Tra quali altri film che vale la pena così di ricordare, vi ricordo per esempio Gli Imperdibili, bellissimo, oppure Romanzo Criminale con Stefano Accorsi e Kim Rossi Stewart, che parla per l'appunto della Roma degli anni 70-80, la banda della Magliana, oppure V per Vendetta con Hugo Weaving, un'immaginaria Gran Bretagna del futuro governata da un regime totalitario dove un uomo mascherato, Mr. V, dichiara guerra al regime totalitario per eccellenza, oppure anche L'Uomo Perfetto con Francesca Einaudi e Riccardo Scamarcio, o Sin City con Robert Rodriguez e Quentin Tarantino con Bruce Willis e Mickey Rourke, o Batman Begins di Christopher Nolan, o Memorie di una Geisha di Rob Marshall. Insomma, una quantità incredibile di film che al box office certamente ottennero un notevole successo nel 2005. E noi facciamo una pausa con Paola e Chiara a modo mio.

E adesso spostiamoci, rimanendo sempre sul 2005, ma sulla pagina sportiva. Apriamo questa pagina. Quali sono le grandi notizie degli eventi sportivi del 2005? Beh, il 6 marzo Fisichella, il campione italiano di Formula 1, vince il Gran Premio d'Australia. Il campionato di Formula 1 inizia con il Gran Premio di Australia. L'esito delle sessioni di qualifica sul circuito di Melbourne vedono un ottimo posto per l'Italia, perché in prima fila c'è proprio Fisichella, che poi vincerà anche il Gran Premio. Il 19 marzo Petacchi vince la Milano-Sanremo, la corsa ciclistica su strada più importante d'Italia. Il 6 luglio vengono assegnate a Londra le Olimpiadi del 2012. Pochi giorni dopo, per appunto, vi saranno quegli attentati di cui abbiamo parlato all'inizio della puntata. Il 28 luglio vi è l'oro mondiale per Filippo Magnini, il primo italiano a vincere i 100 metri in stile libero, 48 secondi e 12 centesimi, record dei campionati e record italiano. Il 28 agosto inizia la Serie A del 2005-2006. L'11 settembre l'Ital Volley per la sesta volta vince il campionato europeo e al 25 settembre Euro 2005 si apre con l'argento per le ragazze del volley, questa volta femminile. Il 16 ottobre la Renault vince il titolo costruttori dopo 19 gare, si conclude per l'appunto il campionato di Formula 1 e il titolo costruttori va con 191 punti alla Renault di Flavio Briatore, seguita dalla McLaren e al terzo posto la Ferrari. E con questo era la pagina sportiva. Possiamo procedere con la musica, questa volta tocca a Paolo Meneguzzi con Non capiva che l'amavo.

E siamo ancora noi, quelli di Nel Blu dipinto di blu. Volevo ricordare alcuni personaggi che nel 2005 abbiamo salutato. Il 10 febbraio veniva salutato Arthur Miller, stimato come il maggior drammaturgo americano attraverso le sue opere, che aveva portato avanti un'idea di teatro impegnato e perfettamente calato nel contesto storico. Il 17 febbraio si salutava Omar Sivori, che era nato a San Nicolà de los Arroyos in Argentina ed è stato uno dei più grandi calciatori argentini naturalizzato italiano degli anni 50 e 60. Con la maglia della nazionale argentina aveva vinto parecchie cose. Il 2 aprile avevamo già salutato Giovanni Paolo II. Il 6 giugno moriva Anne Bancroft, l'attrice americana nata a New York. Il nome reale era Anna Maria Louise Italiano, che tradisce la provenienza dei suoi genitori, due immigrati originari di Muro Lucano in provincia di Potenza, che si erano poi stabiliti nel Bronx. Il 3 luglio si salutava Alberto Lattuada, letteratura e sensualità il binomio che aveva orientato l'attività di questo regista così particolare, sceneggiatore che lo aveva proiettato tra le personalità più raffinate del cinema mondiale. E il 2 novembre moriva Fratelluccio Valcareggi, che era nato a Trieste ed era morto a Firenze per l'appunto il 2 novembre 2005, un calciatore e allenatore anche della nazionale italiana, la famosa nazionale italiana di Valcareggi, campione d'Europa nel 68 e vice campione del mondo nel 70, insomma un grande calciatore e allenatore. E intanto Simone Cristicchi cercava in ogni modo di imitare Biagio Antonacci nella sua Vorrei cantare come Biagio.

Tra le varie notizie che dobbiamo ricordare prima di chiudere questa puntata, che è l'ultima dedicata al 2005, siamo al mese di ottobre, a Islamabad l'8 ottobre vi è un terremoto di magnitudo 7.6 con epicentro a 95 km da Islamabad. Un sisma avvertito anche in India, Afghanistan e Bangladesh. Si stimano 30.000 morti, fra cui anche un italiano. Il 16 ottobre in Italia l'omicidio da parte dell'Andrangheta di Francesco Fortunio, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. Andiamo invece al mese di novembre, dove in 6 novembre a Valencia Valentino Rossi vince il campionato del mondo di motociclismo classe MotoGP con la Yamaha e il suo 7° titolo mondiale. Mentre il 13 novembre a Minneapolis viene trovato in un hotel il corpo senza vita di Eddie Guerrero, famoso wrestler della WWE, in seguito ad un attacco cardiaco. Il 13 novembre la beata Maria Crocifissa Curcio viene beatificata per l'appunto da Papa Benedetto XVI, mentre il 19 novembre Alberto II diventa ufficialmente re principe del Principato di Monaco con la corona ufficialmente consegnata a lui il 19 novembre, visto che ad aprile era morto il padre Ranieri III di Monaco. Il 27 novembre in Italia il fiume Tevere esondra in Umbria e a Roma raggiunge i 12 metri, un vero record. Ultime cose, andiamo a dicembre. Il 1 dicembre negli Stati Uniti viene eseguita una condanna a morte, è l'esecuzione numero 1000 da quando la pena di morte era stata reintrodotta nel 76. Il 5 dicembre in Israele vi è un attentato suicida, 6 morti e 30 feriti, mentre il 20 dicembre in Italia a Roccasecca, in provincia di

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare, come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia. Ogni notte è per sempre, per le strade di Roma.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare spacco il tempo per filmare, vado torno, su giù per...
1: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Ai gente di ieri, d'incue e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
3: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.

0: News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Il Cremlino dice no al piano di pace di Zelensky. Questa guerra deve finire, così l'inviato della Santa Sede, Monsignor Gallagher, che ha incontrato a Mosca Lavrov. I genitori Novax della piccola morta denunciano 3 ospedali, salgono i casi di difterite in Sicilia, istituito una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Caro carburanti, domani Consiglio dei Ministri per una proroga dello sconto sulle accise. Al meeting di Rimini, oggi il giorno delle testimonianze di chi ha perdonato gli aggressori. Buonasera da Antonella Mitola. Il conflitto in Ucraina, il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky con una zona economica libera. Per Putin il Donbass è territorio russo, non possono gestirlo altri paesi. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: Ancora muro. Il Cremlino ha respinto il piano del presidente ucraino Zelensky per il Donbass, attualmente sotto controllo russo. La proposta, nell'ambito di un accordo di pace, di farne una zona cuscinetto di libero scambio economico amministrata da una parte terza. L'esercitazione militari multinazionali dei volenterosi, annunciate ieri nel vertice di Kiev dal presidente francese Macron, sono state giudicate oggi da Mosca come inaccettabili. La Russia si dichiara disponibile a una soluzione pacifica del conflitto in Ucraina, ma ha fatto sapere che proseguirà l'operazione militare speciale. Intanto è giallo su un aereo militare statunitense, ripreso dai social, atterrato questa mattina nella capitale russa e decollato dalla base americana di Andrews. Nessuna conferma né da Mosca né da Washington, mentre dalla stampa USA prende quota la convinzione che a bordo vi sia il direttore della CIA, John Ratcliffe, giunto a Mosca per incontri ufficiali. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Ma quale ad oggi lo stato della guerra? Sentiamo Francesco D'Arrigo, direttore dell'Istituto Studi Strategici Niccolò Machiavelli.
3: L'Ucraina ha celebrato i suoi 35 anni di indipendenza alla presenza di alleati chiave e nel contesto di 2 guerre in corso. Quella per respingere l'aggressione della Russia e quella interna contro la corruzione, meno visibile ai cittadini ma altrettanto pericolosa per la sopravvivenza di un'Ucraina democratica. La situazione in Russia non è migliore. Dalla fallita conquista di Kiev nell'aprile del 2022 il presidente Putin ha subito una sconfitta strategica. Non è riuscito a sottomettere l'Ucraina, nonostante il sacrificio di centinaia di migliaia di giovani russi uccisi e feriti, ha fatto sprofondare la Federazione Russa in una crisi economica che ne sta minando la stabilità politica e soprattutto ne ha disonorato il prestigio internazionale.
1: Il conflitto russo-ucraina non può essere risolto con mezzi militari, lo ha detto Monsignor Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati della Santa Sede, dopo l'incontro oggi a Mosca con il ministro degli esteri russo Lavrov.
4: La guerra deve finire e il Vaticano è pronto a mettere a disposizione i propri servizi in ogni modo possibile per garantire una soluzione pacifica della guerra in Ucraina. È la posizione espressa da Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, incontrando i giornalisti insieme al ministro degli esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro a Mosca. È necessario mettere fine alle ostilità tra Russia e Ucraina, sono sue parole, perché il conflitto non può essere risolto con mezzi militari, sottolineando l'appello di Papa Leone XIV per l'avvio di negoziati con il sostegno della comunità internazionale. Il diplomatico vaticano, che si fermerà fino al 28, ha poi invitato le parti a mostrare apertura e buona volontà e a rispettare il diritto internazionale ed umanitario, riferendosi in particolare ai civili, ai feriti e ai prigionieri di guerra. Rita Salerno, linea allo studio.
1: La guerra in Medio Oriente, dopo le sanzioni all'Iran, Washington lancia una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sentiamo Antonio Soviero.
5: La Cina reagisce duramente, come prevedibile, alle sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro chi fa affari con l'Iran. Pechino, che acquista oltre l'80% del petrolio di Teheran, definisce illegali le sanzioni USA e assicura: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere i nostri interessi. Nonostante le minacce globali, difficilmente difficilmente Trump sfiderà il dragone, che potrebbe per ritorsione tagliare l'export di terre rare. Infatti nessuna istituzione finanziaria cinese figura nella lista dei 60 individui, entità e navi da sanzionare per rapporti commerciali con l'Iran, annunciata ieri dal sottosegretario al Tesoro Bessent. Il Qatar intanto si smarca dall'alleato americano, definisce le sanzioni unilaterali, rilancia la mediazione e critica il tentativo dell'Iran di coinvolgere i paesi della regione ogni volta che viene attaccato da una terza parte. E anche Teheran pubblica una sua lista nera di 45 navi che hanno violato le regole di transito a Hormuz, mentre gli americani mettono una taglia di 10 milioni di dollari sui vertici dei Pasdaran. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Trump. A partire dall'8 settembre saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su una serie di prodotti americani. Torniamo in Italia, in Sicilia, i genitori Novax della piccola morta per difterite denunciano 3 ospedali, salgono i casi, la regione corre ai ripari istituendo una task force per monitorare la situazione e rafforzare le vaccinazioni. Sentiamo Alessio Orlandi.
0: Con la denuncia contro le 3 strutture sanitarie che l'hanno avuta in cura, potrebbe trasformarsi in una battaglia giudiziaria il caso della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo 5 giorni fa. I genitori della piccola Anna Rosa, indagati dalla procura per omicidio colposo, hanno querelato oggi gli ospedali Cervello, dei Bambini e Civico, che dal 13 al 19 agosto hanno visitato e ricoverato la bambina. Secondo l'esposto, i medici del pronto soccorso del primo nosocomio avrebbero fatto una diagnosi sbagliata, da cui sarebbero poi partite cure inadeguate e interventi chirurgici invasivi che avrebbero peggiorato le già gravi condizioni di salute della bimba. È di ieri sera la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità che i campioni inviati dai medici sono positivi alla difterite. I genitori della piccola avevano scelto di non immunizzarla credendo che il vaccino avesse provocato l'autismo di un familiare. Domani dovrebbero svolgersi l'autopsia e gli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo della bambina, necessari per stabilire non solo la causa della morte, ma anche l'eventuale responsabilità di tutto il personale sanitario coinvolto. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ed è ancora caccia ai ladri a Messina dopo il clamoroso furto di opere d'arte al Museo Regionale, indagato per falso uno dei 4 custodi. Sentiamo Lucia Scione.
6: Dei ladri di Ferragosto a Messina ancora non c'è traccia, ma una novità anticipata dalle pagine di Repubblica c'è. Uno dei 4 custodi in servizio quel giorno, 2 donne e 2 uomini, è indagato per false dichiarazioni al PM. Fin da subito gli inquirenti si erano domandati come fosse stato possibile che i sorveglianti non si fossero accorti del furto dei 4 capolavori di Antonello da Messina, sottratti in pochi minuti. Le loro versioni sono state discordanti fin da subito. Dal mancato ascolto dell'allarme all'ipotesi di un falso contatto che avrebbe indotto uno dei vigilanti a staccarlo del tutto perché non si attivasse nuovamente. La persona indagata sarebbe caduta troppe volte in contraddizione. Di certo chi ha portato a termine il furto clamoroso si è mosso con destrezza, era pienamente a conoscenza della planimetria del museo, che si è anche scoperto era addirittura disponibile online. Un elemento, l'unico, accomuna tutte le dichiarazioni. Nessuno dei 4 è intervenuto per verificare se le sale del museo fossero state o meno violate. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone il 22 agosto, 18 giorni dopo la scomparsa. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dagli inquirenti, quella del caporalato. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise sui carburanti. Il provvedimento dovrebbe essere approvato domani dal Consiglio dei Ministri. Sentiamo Luigi Ferraiuolo.
7: Il governo prorogherà lo sconto sulle accise dei carburanti, le tasse che vanno allo Stato, che dovrebbe terminare domani. Non sarà una proroga lunga, forse solo di alcuni giorni, fino a settembre, perché l'esecutivo non sa dove reperire la somma da mettere a bilancio, ma probabilmente sarà utilizzato il maggior guadagno IVA sugli extra profitti. Il Consiglio dei Ministri per il provvedimento dovrebbe svolgersi domani. Salvini, intervenendo al meeting, lo ha intanto confermato. L'obiettivo è individuare nel frattempo dei provvedimenti strutturali che possano fermare il processo speculativo, che fa lievitare i prezzi ben oltre illecito, che finora Palazzo Chigi non è riuscito a contrastare. Non è un caso che sulla A22 Brennero-Modena il gasolio della Esso abbia sfondato il tetto dei 3 euro alla pompa, un aumento ingiustificato secondo le associazioni dei consumatori. Nello stesso tempo il governo ha chiesto in una lettera alla Commissione europea di valutare una tassa continentale sugli extra profitti. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Ancora cronaca, una bimba di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce, nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. I sanitari hanno tentato di rianimare la bimba per oltre un'ora, ma ogni tentativo è stato inutile. I carabinieri lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia. Non è solo la carenza di cibo, è anche la scarsa qualità della dieta, avverte l'UNICEF, a incidere sulla crescita dei bimbi di Gaza, terra palestinese colpita sistematicamente ormai da quasi 3 anni dall'esercito israeliano. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
8: Hanno bisogno di tutto i bambini a Gaza, persino dell'acqua potabile, di assistenza sanitaria, di cibo vario e nutriente. Solo poco più di un quinto ha una dieta minima accettabile, mentre la malnutrizione cronica riguarda più del 12% dei bimbi sotto i 5 anni, secondo un'indagine indicativa che non rappresenta la totalità dei minori perché è condotta soltanto nelle zone accessibili della striscia lo scorso giugno da UNICEF, che chiede un accesso umanitario costante perché è dimostrato che quando arrivano aiuti calano i ricoveri per denutrizione acuta. Resta invece alta in Afghanistan la pressione sugli ospedali. In un anno per l'UNICEF sono aumentati di un terzo i casi di malnutrizione infantile. Da gennaio sono più di 500.000 i bimbi ricoverati. Tra questi quasi il 40% non ha ancora 6 mesi di vita. Le famiglie saltano i pasti e i figli, soprattutto i più piccoli, scivolano verso la malnutrizione. Ne soffrono 3.700.000 bambini afghani e più di 8 su 10 hanno meno di 2 anni. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: E siamo al meeting di Rio. Oggi è stato il giorno delle testimonianze, si è parlato di perdono. Sentiamo Raffaella Frullone.
9: Al meeting di Rimini oggi il perdono ha il volto di Davide Cavallo. A 22 anni, la notte del 12 ottobre scorso a Milano, è stato aggredito da 5 giovanissimi durante una rapina per appena 50 euro. Prima il pestaggio, poi una coltellata alla schiena gli ha lesionato il midollo. Da allora affronta un lungo percorso di riabilitazione, ma ha scelto di non lasciare che quella violenza decida il resto della sua vita, arrivando anche a perdonare e abbracciare in tribunale i suoi aggressori. Collegata da remoto davanti alla platea del meeting, ma chiedendo di non essere ripresa, anche Chiara Mocchi, l'insegnante di francese, accoltellata lo scorso marzo nella Bergamasca da un suo studente 13enne, ha offerto una testimonianza profondamente segnata dalla fede. Sono un insegnante, sono cristiana, ha detto, raccontando che al risveglio in terapia intensiva si è scoperta senza rancore. Per lei il perdono non è un atto razionale, ma qualcosa che rende liberi. Due storie diverse, segnate dalla violenza, che mostrano come perdonare non significhi dimenticare, ma scegliere di non lasciare al male l'ultima parola. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Maltempo al centro nord, ad Andorra nel Savonese, un bagnino ha perso la vita in mare con l'uomo che stava soccorrendo. Nel biellese un ciclista è stato travolto dalla piena del torrente Cervo. Trombe d'aria nel Varesotto cancellati, voli a Malpensa 190, gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia. Nel Grossetano alberi abbattuti e allagamenti. In chiusura uno sguardo alla borsa con il FTSE MIB di Piazza Affari che ha chiuso il rialzo dello 0,34%. Questo è tutto, ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Sabino D'Alessandro in regia, ad Antonella Mitolo, una buona serata.

Caloroso abbraccio a tutti gli amici di Radio Orizzonti che si sono messi ad ascoltare questa bellissima, ve lo dico io, bellissima trasmissione di A Tutta Musica di oggi, condotta da Claudio Borroni al microfono e da Angelo Sivelli in regia. Perché è bella? Perché è bellissima? Perché iniziamo proprio con un brano che vi piacerà sicuramente. Il brano si chiama Passione, viene cantata da Luciano Pavarotti, il nostro Luciano nazionale. Il brano è di Valente Tagliaferri ed è un pezzo, un Upiezze Napoli.

dopo un acuto così, chi possiamo mettere? No, niente. Luciano è Luciano. Allora, sentite, io non lo so quali sono i vostri problemi di questa sera, ma quando noi eravamo giovani, sono effettivamente d'accordo con Adriano Celentano che effettivamente il problema più importante per noi era, puntini puntini, ascoltate.

Beh, sicuramente un brano con un titolo così oggi non potrebbe neanche esistere, perché effettivamente era un po' maschilista. Sapete, tutti quanti sappiamo, no, che il jazz è nato in America, lo swing è nato in America, ma noi negli anni 40 abbiamo tentato di far qualcosina. Per esempio Alberto Rabbagliati iniziò con questo baciami piccina con la bocca piccolina, eccetera eccetera, e ce lo ascoltiamo molto volentieri.

bocca piccolina, dirti tam tam tam, ti baci in quantità, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tu sei birichina, ma sei ta ta, tanto deliziosa ciò che tin tin tin.

Beh, questo è lo swing anni 40. Lo swing oggi in Italia, anni 2000, è un po' diverso. Ascoltate come lo vede Paolo Conte. Via, via, vieni via con me.

Finisce così uno swing italiano e inizia così un andantino, virgola, quasi allegretto. Si tratta del giovane principe e della giovane principessa.

Oh, non vi ho detto che questo brano, bellissimo tra l'altro, è di Rimsky-Korsakov, uno degli autori di musica classica che io preferisco. Ma andiamo ad ascoltare Adamo. Adamo chiaramente è un cantante italiano che ha avuto il suo successo in Belgio. In effetti lui si chiamava Salvatore Adamo, ma ha preferito chiamarsi Adamo. Tra l'altro i suoi successi sono poi ritornati in Italia ed è stato molto apprezzato come cantante sentimentale. Mia moglie lo amava tantissimo. Io invece la prendevo in giro perché avevo un modo di cantare un po' particolare. Io lo imitavo, no? Ho raccolto il mio coraggio, non mi importa se c'è lui che ti fa comoda la vita, per un ragazzo come me ti voglio amare. Mi viene da ridere, scusatemi. Questo è Salvatore Adamo, La notte.

arriva il momento di un altro cantante italiano che ha avuto un grandissimo successo a Parigi. In effetti lui si chiamava Ivo Livi e aveva un nome un po' difficile da digerire, perché Ivo Livi mi si impasta un po' la voce, la bocca. Infatti si chiamò Yves Montand. Lo ascoltiamo in un brano famosissimo che si chiama A Paris.

Il brano è composto da Rimsky-Korsakov ancora e si parla di questo principe errante che è famoso per le loro storie che raccontavano questi mendicanti molto particolari di cui lui era principe.

e siamo costretti a sfumarla perché spinge qui dietro di noi Adelmo Fornaciari, che ci vuol presentare il suo brano in inglese, Blue.

abbiamo un brano storico degli Yes, un gruppo che tuttora è in piedi, anzi addirittura ogni anno loro organizzano una festa in barca per i loro clienti, per i loro fan più attivi, e suonano tutto il tempo su questa nave, bellissima esperienza. Ascoltiamo uno dei loro brani più famosi, Owner of a Lonely Heart.

momento di presentarvi un autore folk americano, uno dei più bravi, uno dei più grandi, tra l'altro adesso ha anche una certa età, è superato gli 80 anni, Willie Nelson, che ci fa ascoltare On the Road Again. On the Road Again è uno di quei titoli molto usati. Io mi ricordo negli anni 60 che i Kennedy On the Road Again. No, non c'entra niente, è un'altra cosa. Willie Nelson con il suo On the Road Again.

E dopo questo tipico brano folk country arriva il re del rhythm and blues, o meglio, sono tanti i re del rhythm and blues, ma questo effettivamente merita questo appellativo, perché Wilson Pickett con She's Looking Good ci fa ballare sulla sedia, se non proprio sul tavolo. Ricordo quando venne in Italia in coppia con Fausto Leali, e effettivamente era una bella coppia, e nella parte in cui lui doveva dire ali di fuoco, lui iniziò good time rock and roll, quindi uscendo dal seminato, ma ovviamente gli stranieri facevano un po' quello che volevano. Ascoltiamoci quindi questo Wilson Pickett in She's Looking Good.

Non male, eh? Non male questo Wilson Pickett. Ma questi sono ancora meglio, perché mi ricordano un periodo meraviglioso della mia gioventù, quando i Beach Boys vennero in Italia con Good Vibrations. E io devo dire che questo brano è veramente un'invenzione, perché stiamo parlando del beat, ma il beat prodotto dal punto di vista anche dell'incisione con qualcosa di straordinario, molto molto moderno. Purtroppo qualche giorno fa ci ha lasciato il capo, l'inventore e il cantante addirittura dei più importante dei Beach Boys, Brian Wilson. Ascoltiamoci quindi questa Good Vibration.

Come vi dicevo, è un capolavoro di musica e voci, questa Good Vibration. Ma chissà se vi ricorda qualche cosa questa colonna sonora che adesso Angelo vi fa ascoltare. Vediamo un attimo se vi ricordate. Star Trek. Sta per entrare il capitano Kirk. E poi quell'ometto dalle orecchie molto strane che si chiamava Spock. Poi ce n'erano altri, non mi ricordo più come si chiamassero. Comunque io lo guardavo anch'io, quel filmetto lì lo guardavo.

una cosa particolarissima, perché questa organizzazione è nata nel 1844 con attività spirituali educative in 120 paesi nel mondo, poi è stata usata per l'LGBT. Ma Victor Willis, che è il cantante autore di questa bellissima canzone, molto spesso minaccia chi vuol utilizzare questa canzone per altri scopi. Il brano comunque è molto bello, è molto sentito, e da parte nostra non rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata fortissima di A Tutta Musica. Ciao da Claudio Borroni e da Angelo Sibelli.

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. Buongiorno, buongiorno amici. Ancora una volta siamo qui in vostra compagnia a parlare di spezie, a cercare di raccontare insieme a voi alcune curiosità, alcune caratteristiche di queste spezie che usiamo abitualmente e anche di quelle che non usiamo abitualmente. Quest'oggi però parleremo di una spezie ormai diventata facile anche nell'uso comune, parliamo di paprika. Il nome botanico è Capsicum annuum, della famiglia delle Solanacee. Le caratteristiche della pianta quali sono, Carla?
1: Sì, è un arbusto perenne, a vita però breve, che in condizioni di clima sfavorevole viene coltivato come annuale. Le piante si presentano sotto forma di cespugli alti da 40-80 cm, con foglie di colore verde chiaro. I fiori hanno una corolla bianca con 5-7 petali, con stami di color giallo tenue.
0: Da dove è originaria questa pianta non si sa?
1: Non c'è una certezza dell'origine di questa pianta. Probabilmente è nativa, come tante di queste piante.
0: Cioè, della specie della Capsicum,
1: sì,
0: certo.
1: Del Sud America. E
0: anche
1: tra
0: Brasile,
1: Bolivia e Brasile. Poi questa specie si diffuse al nord con i semi proprio trasportati dagli uccelli.
0: Ecco, visto che questa pianta tollera bene qualsiasi clima, oggi la paprika sinceramente è prodotta in moltissimi paesi. In Europa la qualità migliore arriva dall'Ungheria e dalla Spagna, negli Stati Uniti che sono i più importanti produttori, in California, in Texas, però dobbiamo dire che si produce anche in alcuni paesi africani, in Israele e in India. Quasi tutti lo utilizzano,
1: sì,
0: la paprika viene usata e le parti utilizzate sono proprio i frutti maturi essiccati. La raccolta si effettua d'estate, tra l'estate e l'autunno, giusto?
1: Certo.
0: Quali sono i principi importanti?
1: Sì, il principio attivo responsabile della piccantezza, anche questo è la capsaicina, come il peperoncino, è presente però in piccola quantità, nella qualità dolce, e invece nello 0,1%
0: in quella,
1: invece
0: piccante,
1: quella più piccante.
0: Sì.
1: Il sapore della paprika è dovuto a un olio essenziale e il profumo ad alcune pirazzine. I peperoncini maturi contengono fino al 6% di zucchero e lo 0,1% di vitamina C.
0: Che ricordiamo ancora una volta era il premio Nobel del San Giorgio che l'aveva isolata per la prima volta.
1: Certo. E ad essere più precisi, la paprika è il risultato del lavaggio, del taglio, della mondatura e dell'essiccazione di una o più qualità di capsicum. E quello che differenzia sostanzialmente la paprika dalla polvere di peperoncino,
0: e magari anche una più dolce da una più forte,
1: è proprio la fase di mondatura, ovvero il momento in cui il peperoncino viene tagliato e privato della placenta con i semi annessi. La placenta è la membrana bianca interna che,
0: esatto,
1: contiene elevatissime quantità di capsicina e la sua funzione è di vincolare i semi, che sono altrettanti ricchi di capsicina, e li vincola la polpa zuccherina invece del frutto. La paprika non è dunque sinonimo di polvere di peperoncino e, pur considerandole la variante forte o piccante, non si avvicina neanche lontanamente alla spezia ottenuta macinando anche i semi e la placenta.
0: Certo.
1: Quindi sono due cose,
0: esatto,
1: diverse.
0: In vendita noi come troviamo? Troviamo la polvere ottenuta dalla macinazione dei semi e della polpa di diverse varietà di Capsicum annuum, che hanno colore e grado di piccantezza molto diverso, come hai appena detto. In funzione di questo, la paprika può essere fine, dolce, semidolce, piccante o rosa. Anche questa è simpatica. Più semi saranno presenti al momento della macinazione e dell'essiccazione, più la paprika risulta piccante. I peperoni possono avere forme diverse, più piccoli e rotondi quelli della Spagna e del Marocco, ma di forma allungata quelli dell'Ungheria e della California. Alcuni piccoli cenni di storia.
1: Allora, la paprika fu prodotta per la prima volta dai fratelli Palfi a Seghedino in Ungheria nel XIX secolo d.C. Questi polverizzarono la polpa secca del peperoncino anticipatamente privata sia della placenta che dei relativi semi. Successivamente,
0: il chimico di cui abbiamo già parlato, Albert St. George,
1: si scoprì che oltre ad essere una gradevolissima spezia, la paprika avrebbe potuto contribuire a ridurre significativamente la carenza di vitamina C nella popolazione marinaresca soprattutto.
0: È importante, sì. Certo. Infatti il peperoncino è uno degli alimenti che contiene le maggiori concentrazioni di acido ascorbico e una volta disidratato questa proprietà dovrebbe, perché ricordiamo che la vitamina C non è tra le vitamine più resistenti al colore, comunque dovrebbe aumentare in maniera esponenziale.
1: In Ungheria la paprika è un prodotto estremamente radicato proprio nella tradizione culinaria. Tutti sappiamo del goulash,
0: famoso goulash.
1: La raccolta dei peperoncini a livello popolare assumeva un ruolo sociale estremamente importante. Come nel sud Italia, in Ungheria i peperoncini vengono appesi in lunghe ghirlande di filo, ma qui più che altrove il momento della raccolta è vissuto in maniera estremamente gioiosa. Gli è stata addirittura dedicata un'intera giornata di festività, pensa, che è l'8 di settembre.

0: sempre parlando di paprika, l'odore della paprika deve risultare un po' fruttato e il sapore dal dolce fruttato al molto piccante. Come si usa in cucina? Beh, insieme al pepe. È una delle spezie più popolari per i piatti di carne. Per il suo colore viene usata anche su uova e verdura. E molti piatti spagnoli, portoghesi e turchi usano la paprika per le salse, le zuppe e le marinate. In India si usa nel pollo tandoori e in numerose miscele di spezie. Viene aggiunta all'hummus nei paesi arabi. La maionese alla paprika è anche ideale per granchi e crostacei in genere. Certo. Ma come si compra?
1: Come si compra? Si deve fare molta attenzione alle etichette quando si va a comprare la paprika, per assicurarsi di portare a casa quello che vogliamo. Quando in una ricetta, per esempio, viene indicata la paprika ungherese e non la si trova, è meglio comprarne una di tipo dolce, non piccante. Perché? Perché quella spagnola, per esempio, è sempre piccante. Più il colore è rosso scuro, più è dolce. Più è chiara e tende verso il giallo e invece diventa molto più piccante. Ecco perché nelle ricette ungheresi le dosi di paprika sono sempre molto abbondanti, improponibili se addirittura si riferissero alla paprika piccante, e che invece conferiscono le tipiche sfumature speziate ai goulash e agli altri piatti tipici. Le varietà piccanti di paprika sono tre. C'è la felades o semidolce, di media piccantezza, la rozza o rosa dal colore pallido, dal gusto piccante pronunciato, e l'eros o piccante, la più forte. Il colore va dal giallo scuro al marrone.
0: Ebbene, come si deve conservare? Bisogna conservarla in contenitori scuri per tenerla al riparo della luce. Perde l'aroma molto in fretta. Compratela poca per volta, meglio sostituirla ogni 6 mesi. Bisogna aggiungerla verso la fine della cottura, altrimenti perde in gran parte il suo colore e l'aroma.
1: E per aromatizzare al meglio una pietanza, scaldare bene l'olio, poi aggiungervi la paprika, facendo però attenzione che non bruci, proprio perché ha un alto contenuto di zucchero. Poi aggiungere velocemente la carne e le verdure, a seconda della ricetta, e abbassare la temperatura.
0: Allora, si dice, e come tutte queste spezie, anche questa ha delle proprietà benefiche: antibatterica, stimolante, migliora la circolazione, aumenta la produzione di saliva, ci credo, piccante com'è, aiuta la digestione incrementando i succhi gastrici, e pensate che viene usata anche per colorare alcuni cosmetici. Era addirittura nota agli indiani pelle rossa e fu portata in Spagna da Cristoforo Colombo e poi portata in Asia Minore nel XVII secolo. I turchi portarono con sé le piante quando occuparono l'Ungheria, o più probabilmente furono anche le popolazioni balcaniche che scappavano dall'occupazione turca a importarla nelle città meridionali dell'Ungheria.
1: Curiosità, addirittura la paprika viene aggiunta al mangime dei fenicotteri nei parchi o negli zoo. Per far cosa? Per accentuare il colore delle piume.
0: Ma che splendido! No, assolutamente. Ecco. E allora siamo pronti a darvi una piccola, veloce ricetta con questa spezia. Patate sfiziose cotte in padella con paprika. Ebbene, gli ingredienti: 6 patate abbastanza grandi, sale quanto basta, olio d'oliva quanto basta, paprika un'idea, piccante o dolce, un po' di origano che è, attenzione, facoltativo. Come si fa?
1: Allora, si mettono a bollire le patate con la buccia in una casseruola capiente piena d'acqua, lasciar cuocere per circa 10 minuti e non farle cuocere troppo perché
0: sì che si sfaldano,
1: devono risultare piuttosto dure da poterle tagliare poi a fette.
0: Va bene.
1: Una volta cotte, lasciarle raffreddare e a questo punto eliminiamo la buccia. Tagliarle a fette abbastanza spesse e mettiamole in una padella. Aggiungiamo 3 cucchiai di olio e qualche pizzico di sale.
0: Allora, far rosolare 5 minuti per lato a fiamma media, senza però star lì a girarle spesso. Dovete ottenere delle patate croccanti, ben rosolate, e a cottura ultimata aggiungete una manciata abbondante di paprika, ricordate che è quella dolce. Mescolare per amalgamare e servire. Chi desiderasse farlo può aggiungere anche una piccola manciatina di origano. Buon appetito!

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: quindi ad un'altra spezia, conosciutissima anche questo, forse meno utilizzata e spesso confusa con altre spezie. Sto parlando del pimento, nome botanico pimenta dioica, della famiglia delle mirtacee. In Italia il pimento è noto soprattutto come pepe della Giamaica o, per esempio, magari uno si richiama alla lingua inglese, allspice, che pone l'accento sul fatto che ricorda nel sapore altre spezie. Ricorda nel sapore anche un chiodo di garofano, il pepe, la cannella, la noce moscata, ma tutti questi sapori racchiusi in un unico frutto. Com'è la pianta, Carla?
1: È un sempreverde che può crescere fino a 7, addirittura 13 metri, può arrivare a 100 anni di vita.
0: Che meraviglia!
1: Ha foglie sottili, coriacee e piccoli fiori bianchi che sbocciano in primavera e in estate e danno origine a delle bacche dapprima verdi e poi rosse quando invece maturano. Le bacche poi vengono raccolte prima della maturazione. E dov'è la sua origine? Qual è la sua origine? È l'unica spezia,
0: certo,
1: che cresce nell'emisfero orientale ed è originaria della Giamaica.
0: I paesi produttori, abbiamo detto, la Giamaica è il maggior produttore, ma molti paesi del Sud America lo producono, tra per esempio il Messico, l'Honduras, ma la loro qualità, dobbiamo dire, è inferiore, cioè il pimento migliore viene dalla Giamaica. Tutti lo utilizzano, in particolare il Sud America, i Caraibi ne sono i maggiori consumatori. In Europa, ma sì, possiamo dire che è abbastanza utilizzato in Inghilterra, in Francia entra nella composizione delle quattro spezie e, sai, la moutarde è totalmente assente in Asia. Allora noi ci chiediamo che cosa si utilizza.
1: Sì, si utilizzano i frutti raccolti ancora immaturi ed essiccati e si coltiva chiaramente tutto l'anno. Questi frutti di cui abbiamo parlato contengono dall'1 al 5% di oli essenziali e tra questi c'è l'eugenolo, che si trova anche nei chiodi di garofano.
0: Ebbene, viene venduto in grani e anche in polvere. Attenzione che i frutti di pimento racemosa, una specie molto simile al pimento dioica ma molto meno costosa, sono a volte usati anche per adulterare il pimento, perché chiaramente quelli costano di meno. Come si presentano? Qual è l'aspetto di questi frutti?
1: Sì, queste le bacche vengono raccolte, come abbiamo detto, immature, fatte essiccare all'aria aperta finché fuoriescono i piccoli frutti di color marrone scuro nero, grandi come un pisello con però una superficie rugosa.
0: Che odore hanno?
1: Hanno un odore pungente, aromatico, con un sentore, abbiamo detto, di chiodi di garofano, cannella e noce moscata.
0: E di sapore?
1: Piccante, aromatico, simile abbastanza al pepe.
0: Benissimo, allora gli impieghi. È usatissimo nella cucina caraibica per speziare la carne di manzo, di pollo, facendola marinare prima della cottura alla griglia, il famoso jerk. Nella cucina messicana entra nella composizione della mole e nella conservazione dei cibi in salamoia detti pickling. Il pimento non è granché utilizzato in Europa, dove è presente nei miscugli di spezie commerciali usate per aromatizzare le salsicce. In Inghilterra viene usato negli spezzatini, nelle salse, come aromatizzante per le verdure sott'aceto insieme ai semi di mostarda bianca e anche nei pancake. È molto apprezzato dai danesi per le preparazioni degli smørrebrød, che sono tartine di pane bianco con salsiccia, carne, pesce, formaggio e verdure. Entra addirittura nella composizione di alcuni liquori come il Benedictine e la Chartreuse. Allora, a questo punto vi dobbiamo dare alcuni consigli sull'acquisto.
1: Sì, allora è meglio acquistare i grani interi perché mantengono l'aroma e possono durare molto a lungo. In più si tritano facilmente. E se non avete il pimento e una ricetta che lo richiede, si può sostituirlo con una parte di noce moscata e due parti di chiodi di garofano, ma anche due di cannella. A questo punto vediamo che proprietà benefiche ha questo.
0: Ecco, ricordiamo che ha questo altissimo contenuto di eugenolo e ha chiaramente la proprietà è uguale a quella dei chiodi di garofano. È molto utile come digestivo, non si direbbe, perché si parla del pimento come pensando a qualcosa di piccantissimo, ma non lo è. Si può anche utilizzare l'olio di pimento, ma attenzione.
1: Si può irritare la pelle ed essere anche vasodilatatore, dando però una sensazione di calore, e per questo talvolta è usato diluito per fare chi vuol fare dei bagni, insomma.
0: Un po' di storia del pimento la facciamo?
1: Sì.
0: Il pimento era usato dai Maya come agente imbalsamatore insieme ad altre sostanze, e gli aztechi lo usavano per insaporire la cioccolata, talvolta con un'aggiunta, come abbiamo già detto, di peperoncino. Cavoli, mettere in bocca un cucchiaio di cioccolata o qualche bacca di cioccolata aromatizzata, così dovevi stare a bocca aperta.
1: Certo.
0: Il nome?
1: Sì, il nome pimento fu dato da Diego Chanca, uno dei compagni di Cristoforo Colombo nel secondo viaggio verso il Nuovo Mondo, che lo scambiò per pepe a causa della sua forma. E questa pianta fu portata in Europa, dove furono fatti numerosi tentativi per farla attecchire, però senza nessun risultato. Nonostante la sua fragranza e il suo forte aroma, non riscosse mai il successo di altre spezie, come per esempio la cannella o il pepe. E nel 700 in Inghilterra divenne abbastanza comune e fu chiamata invece spezia inglese.
0: Ma siccome aveva questo gran profumo, pensate che curiosità, nel 1812, durante la campagna russa di Napoleone, i soldati russi lo usavano, e voi vi chiedete, ma come? Come deodorante! Ne mettevano alcune bacche negli stivali! Pensate che cosa c'era in quegli stivali! Da lì si diffuse l'utilizzo di questo pimento nelle fragranze maschili. A questo punto, Carla, siamo pronti per la nostra ricetta.
1: Sì, una ricetta molto semplice, molto semplice.
0: È una bistecca, ecco, ai quattro pepi.
1: Sì.
0: Cos'è?
1: È una versione leggera e profumata della bistecca al pepe, dove non si fa uso di panno di burro, ma invece di tanti tipi di pepe diverso. Per la precisione, quattro ne utilizziamo.
0: Mamma.
1: E in questo caso sono pepe verde,
0: sì,
1: e il pepe rosa, sì, il pepe di Sichuan o pepe cinese, il pepe della Giamaica o il pimento. Tutte queste spezie hanno gusti e profumi particolari, ma non sono neanche eccessivamente piccanti. Per cui
0: vediamo,
1: diamo gli ingredienti.
0: Allora abbiamo le nostre due bistecche non troppo sottili, non quelle proprio da girare e basta.
1: Aggiungerei, speriamo, buone.
0: Va bene. Un cucchiaino scarso, ricordiamo le dosi, un cucchiaino scarso di pepe rosa.
1: Sì.
0: Un cucchiaino scarso di pepe della Giamaica o il pimento. Un cucchiaio colmo di olio di oliva extravergine, un cucchiaino scarso di pepe verde secco, un cucchiaino scarso di pepe di Sichuan o pepe cinese, due cucchiaini colmi di fior di sale. Come si fa questa famosa bistecca?
1: Ai quattro pepi.
0: Allora
1: si mettono i diversi tipi di pepe e il sale in un mortaio. Fior di sale vuol dire
0: quello grosso,
1: sì. Il sale grosso. Si pesta tutto grossolanamente, però uno può dire,
0: io non ho il mortaio, cosa devo usare?
1: Allora, invece di usare il robot elettrico, perché riduce tutto a una polvere troppo fine, è meglio prendere il fondo di un bicchiere pesante o una bottiglia per sminuzzare il tutto.
0: Così.
1: Quindi si mette in un foglio di
0: giornale,
1: di carta,
0: sì, intendevo dire il
1: carta,
0: domo, sì.
1: Ecco, e si picchia. E quindi...
0: Ma non viene proprio come una polvere?
1: No, deve essere sminuzzato, ma senza diventare proprio polvere sottilissima.
0: Benissimo.
1: Poi si prendono le bistecche,
0: sì,
1: possibilmente non prenderle freddissime dal frigo, lasciarle
0: a temperatura
1: ambiente.
0: Okay.
1: Si distribuisce metà del miscuglio di pepe e sale sulle bistecche, premendo con il palmo delle mani per farlo proprio aderire bene.
0: Okay.
1: Poi si gira la bistecca e si fa la stessa cosa dall'altra parte.
0: Allora, poi prendiamo la nostra bella padella antiaderente.

0: Ebbene Carla, anche per oggi abbiamo terminato.
1: Abbiamo terminato, quindi non ci resta, come di consueto, ringraziare sempre tutti voi che ci state ascoltando e, se ne avete voglia, vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima, arrivederci.
1: Ciao a tutte.

celebrity, le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu FM 88, ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Adriano Celentano. Adriano Celentano nasce a Milano al numero 14 della mitica Via Gluck, il 6 gennaio 1938, da genitori pugliesi trasferitisi al nord per lavoro. A Milano Adriano trascorre l'infanzia e l'adolescenza. Lasciata la scuola però svolge diversi lavori. L'ultimo e il più amato è quello di orologiaio. Fa il suo debutto al Teatro Smeraldo, dove insieme a Elio Cesari, Tony Renis, presenta con il nome di battaglia Gli Allegri Menestrelli del Ritmo, una divertente parodia musicale della coppia Jerry Lewis e Dean Martin, fino alle serate al Santa Tecla, dove incontra il campione di rock boogie Bruno Dossena, che lo invita a partecipare al Festival del Rock and Roll. Il 18 maggio 1957 al Palazzo del Ghiaccio di Milano si svolge il primo festival italiano di rock and roll. Adriano Celentano vi partecipa con l'accompagnamento del complesso musicale dei Rock Boys, dei quali fanno parte Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci, mentre Luigi Tenco si aggiungerà in Germania quale sassofonista. L'unico cantante rock è lui, proprio Adriano il Molleggiato, il primo e l'unico in tutta Europa, con Ciao ti dirò, sbaraglia la concorrenza. Tre giorni dopo firma il suo primo contratto con la casa discografica milanese Saar, etichetta Music, per la quale debutta incidendo Repeat Up, J-House, Rock e Tutti Frutti. Nel 1958 partecipa al secondo festival del rock and roll, che dura una settimana. Compare per la prima volta in un film, I Frenetici.

Il 13 luglio 1959 è il giorno del Festival di Ancona, dove stravince con Il tuo bacio è come un rock e conquista anche il secondo posto. La canzone di lì a poco scala il primo posto delle classifiche di vendita e fa esplodere in tutta Italia la fama di Adriano Celentano. Da ora in poi non ci sarà anno in cui Adriano non abbia uno o più 45 giri nei primissimi posti delle classifiche di vendita. Dello stesso anno sono i film I ragazzi del jukebox e Jukebox urli d'amore. Nel 1960 Celentano compare in un'importante sequenza della Dolce Vita di Federico Fellini, il quale lo vuole a tutti i costi dopo averlo visto esibirsi dal vivo mentre cantava Reddy Teddy. Dello stesso anno recita anche in Urlatori alla sbarra, Dai Johnny Dai e Sanremo La grande sfida. L'anno seguente Adriano parte per il servizio militare, ma riesce ugualmente a partecipare al suo primo Festival di Sanremo con 24.000 baci, in coppia con Little Tony. Non vince, si classifica al secondo posto, ma il suo sarà il disco più venduto, superando il milione di copie e conquistando un nuovo primo posto nella classifica. Desta scalpore il fatto che al festival si sia presentato volgendo le spalle al pubblico. La discussione viene addirittura spostata dai salotti degli italiani alla Camera dei Deputati, cui viene dedicata un'interrogazione parlamentare. Nel 1961 lascia la Saar e fonda il clan Celentano, il primo esperimento di un artista italiano che sceglie di autoprodursi oltre che produrre giovani cantanti e musicisti. Il clan è un caso raro di utopia realizzata. Il fondatore immagina un luogo in cui un gruppo di amici lavora giocando e gioca lavorando. Il clan diventa subito una realtà discografica e di costume e sceglie di restare indipendente tra gli indipendenti. È l'unica etichetta discografica con 36 anni alle spalle ad essere rimasta totalmente italiana. È una scelta originale, il cui modello va ricercato nel clan Sinatra, a cui nessun cantante italiano prima di Adriano aveva osato pensare e grazie al quale spiana la strada ad altri. Basta pensare alla numero uno di Mogol Battisti o alla PDU di Mina. Il clan degli anni lancerà molti cantanti ed autori di successo.

Stai lontana da me. 1962 è il primo disco del Clan. Vince il Cantagiro e arriva in vetta alle classifiche, superando la cifra record di 1.300.000 copie vendute. Il 10 ottobre esce Pregherò, altro grande successo di Adriano Celentano, versione italiana di Stand By Me di King. Poco dopo vengono pubblicati Grazie Prego Scusi e Il Tangaccio. Il Clan è conteso da ogni editore, distributore discografico, ma Celentano non ha mai voluto cedere quote del Clan a nessun'altra azienda discografica o multinazionale. Nel 1963 Adriano è di nuovo in vetta alla classifica dei 45 giri con Sabato Triste. Recita nel film il monaco di Monza insieme a Totò e in uno strano tipo in cui conosce Claudia Mori, che sposerà un anno più tardi. Nel 1966 torna al Festival di Sanremo, dove si compie una svolta decisiva. Celentano per la prima volta propone una novità assoluta in Europa, ma che mai aveva sentito parlare di inquinamento, un brano dai contenuti abbastanza forti, ecologisti. La canzone è la celeberrima Il ragazzo della via Gluck, che viene esclusa al primo ascolto. La canzone però supererà il 1.500.000 di copie vendute, entrerà nella coscienza collettiva del paese e all'estero, come pochi altri brani di musica leggera. Verrà tradotto in oltre 18 lingue e finirà nell'album dal titolo omonimo realizzato insieme al famoso gruppo dei Ribelli, con gli arrangiamenti e la direzione di Detto Mariano.

In autunno lancia Mundo in Mi 7A, un altro grande successo nel quale si parla per la prima volta di temi quali il nucleare, la droga, la corruzione, la caccia, l'ecologia, anticipando ancora una volta ciò che oggi è più che mai di attualità. In coppia con Claudia Mori incide La coppia più bella del mondo, scritta con un grande autore, Paolo Conte, il quale in seguito dirà che ogni volta che compone pensa alla voce di Adriano, la più bella in Europa. Il 15 luglio 1968 nasce la figlia Rosalinda. Adriano torna al Festival di Sanremo con Canzone, in coppia con Milva. Arriva terzo, ma la canzone è prima in Hit Parade. Ma il 1968 è soprattutto l'anno di Azzurro, altra canzone storica del panorama della musica italiana, scritta da Paolo Conte, anche questa. Il 45 giri, che come facciata B ha Una carezza in un pugno, staziona a lungo al primo posto delle classifiche dei dischi. Sull'onda del successo esce il 33 giri, Azzurro, e il lato Una carezza in un pugno, chiamato da Pietro Germi, debutta nel cinema d'autore con Serafino, vince ai festival di Berlino e di Mosca, tedeschi, sovietici, francesi ed europei in genere impazziscono per Adriano Celentano. Partecipa con Claudia Mori al Festival di Sanremo del 1970. La coppia vince con Chi non lavora non fa l'amore, brano ironicamente ispirato all'autunno caldo, e c'è chi interpreta la canzone come un inno contro gli scioperi.

Nel 1972 esce Prisencolinensi Nanciusol, vero e proprio primo rap mondiale. Gli americani scopriranno questo genere di linguaggio musicale soltanto 10 anni dopo. Ancora una volta Adriano si dimostra un precursore. Esce il film Bianco Rosso e... con Sofia Loren per la regia di Alberto Lattuada. La Rai gli dedica uno show di 2 puntate intitolato C'è Celentano di Antonello Falqui. Nel 1973 con Claudia Mori interpreta Rugantino, diretto da Sergio Corbucci, ed è il protagonista nelle Le cinque giornate di Dario Argento. Esce per il Clan il CD Nostal Rock, in cui Adriano interpreta vecchie canzoni come Bibo Palula, Tutti Frutti e Only You. Nel 1974 esce il film Yuppidoo, da lui scritto, diretto, prodotto e interpretato, al fianco di Claudia Mori e Charlotte Rampling. Libero di esprimersi, crea un film che fa gridare al miracolo. La critica concorda, è un capolavoro. È nato un nuovo Charlie Chaplin, scrive Gianluigi Rondi. Giovanni Grazzini lo esalta e così tutta la critica europea. Di Yuppidoo Adriano realizza anche la colonna sonora e conquista il primo posto sia nella classifica dei 45 giri che in quella dei 33 giri.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma restate sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu FM 88, la radio che è più vicina a me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore, contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: l'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre,

nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Dunque, Avvocato nostro, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Cabaret, Orietta Berti e Fabio Rovazzi. 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Musical Lights. Imagination. 1982.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Gioca Jouer, Claudio Cecchetto, 1981.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca giù!

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Dance Around the World, Rich Nell, 1987.

0: Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Jewel, Propaganda, 1985.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Girl, Westlife, 2001.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Voglio una donna, Roberto Vecchioni, 1992.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: People from Ibiza, Sandy Martin, 1984.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Gelosia, di Rotta su Cuba, 1994.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Fame is a Gun, Edison Ray, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Oma, Rocco Hunt, Noemi, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: California Girls, Katy Perry, 2010.

0: memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Io, sempre distratto dalla vita, però sottovoce qualche cosa dirò. Mi sento strano, ripenso ancora al tuo profumo. Tu, solita stronza senza

percepiva da lontano un richiamo, l'eco di una questione silenziosa.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
3: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

mi hai stancato e ti dico addio. Siamo in tanti che inseguono un bacio.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una

paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati, forse